tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu posses. A nus, nus stein en harmonia, quai temps

La sera sper il lac. De Florin Camatias. Solem ruaus, ca sin la riva. D'umbriva sta il lac curclaus. Il bisulei, con gli stardiva, de vos ils culms, e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, liu altra flat. Encontr ciel, las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù de ciel, las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Vaira ti, tir dulce dormir.

Sia spardert, da Peter Lanzel. Sia spardert, la vite qua, sein solter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amour es qua, dodes sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt traslüsch avert. Ist du perdert?

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira franc, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il leugen. Eis ti in om?

0: Las novitats ter RTR.
1: En Norvegia è numerosas chasas en flammas, il gran incendi neanche bizzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milioni euro in la Premier League. E Laura Oz fa aura variabla, qua tra 25 gradi a Samurezzan e 25 gradi a Quera. Iele 6, meu numero Smüller, BNG. En la città norvegese Drammen da Tirs della capitale Oslo è in incendi e in una casa sa derasas in altre casas. Redond 100 unità d'abitar sa in venides distruides completamente, a comunicia la polizia norvegese ir saira. E se tracta di una zona d'abitar fich populada e in territori spundiv con bleres casas da lain. Finus neines pompiers ang bizzo controlla las flammas. Tenor indicazions ufficiales e im pompier vini blessa leva main. En pli sein duas persunas nides hospitalisades per via da disientades de fim. Plires 100 persunas sein vinides evacuades. Negines persunas ne sein vinides annunciades co sparides. Dalla guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavla noce in Siria tra Chamires e l'Iran, e già è vinavant per flaivlentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militar regional americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni iranese in 3 persone nides mazzades e 8 ulteriori sono nides blessades in attaccia in il sito del paese. L'Iran da si avarta da nova maina te Chamires en il stadis del Golf, trant rautre en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma er en la Jordania. In quai una voce in Svizzera, contro il concern de chemia clariante, trais ulteriores interpreses e vini inoltre in ulterior plant per via da convenies da varti il sprec. La Commissione dell'UE ha concettato il 2020 che ha da convegno stavarti il spritz della compra d'etilene. Il nuovo plan sai venire inoltre in Germania e già è per pretensioni di indemnizzazione da redondo 1,1 miliardi di euro, che ha comunicato Clariant. Il concern svizzero refusesce tutte le renfacces il comportamento critica na e gina influenza per il marciato d'etilene. C'è chi vuol presentare le vacanze d'estate nel sito, dovrà eroz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tra Erstfeld e Göschnen, è la colonna attuale ma in 13 km lunga. I da quintar con passe 2 ore di pli tempo viadi, quei ha con il TCS. Il servizio di traffico raccomanda di concirvi l'autostrada 13 sulla ruta del San Bernardino. Colonna pli lunga da tiera al posto con fina chiasso. Sin in Alpen il Valais sein Chamech mazza 97 nurses kun nas nair le noc sin venderdi. Qua rapport il portal online dal Valis Rebote. Ils animals grapats sein vini giugulats or per helicopter. Radunt 80 nurses sein survivi il Chamech durant l'Urizi sin lab Eckerhorn en il Bintal. Qua ja conferma indals possessurs per tuciats en vers l'agentura de novitats Kisten STA. Tra sport, balla pè, suenter si afferma prestazione al campionato mondiale mida Joan Manzambi sco spiciata gli SC Freiburg en la Bundesliga ter Aston Villa en la Premier League. Quai an comunicia omedus clubs senza nomnar de pli details da vart il contegn del contract. Medias engleises discuorn però di una somma da transfer da redund 70 milioni euro. Con quai fes Manzambi il giugader svizzer il pli char en l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi fatto 3 goals e 2 assists per la Svizzera. Davanti lo Chavel finale el sa blessavi del genuglio da stio desister dalle partite contro la Colombia e contro l'Argentina. Ed anche in novità dal ciclismo per la prima giada de P-Season sa in Svizzera guadagna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmid ha guadagna la 13ª etappa dal Tour. Il sprint el sorpassa il colombian Harold Tejada. Realizzas es triumph nae Lang Beach, adic Mauro Schmid, suente la corsa in vers SRF.
2: Nein, ich glaube definitiv, das braucht glaub, noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
1: En il Klassement General meine Wienerwand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Hotzat in einem Scheide der Soleil der Nivels, kunsunt il Sventer misi, poi da Rurizis ed Uradis. La Temperatura maximale trant 25 Grad en Lengi di Nota, 24 Grad en Sorselva e 25 Grad en la Region da Quera.
0: Vias e Traffic.
1: Se la strada Tretisch in Direktion San Bernardino dat impediments de Traffic tranter Sufer se spleia, quai per via din Vehikel da Panna. Jede Quintar kun redund 10 Minuten de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR. Kun sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern da nos Redaktor der Musica, Danilo Bavier.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: RTL Impuls.
1: Sün Cumün ha ne dit cha quai no sia l'incumbenza del Cumün. Sün Cumün ha ne dit cha quista taxa sia da paier, cha quai stetta scritta enti la Constituzion Cumünala. Sün Cumün ha ne dit, perciai non ha tia collaboratura tut domizil pro nu e paia impostas a quia. Sün Cumün ha ne impreis da se defender. Sar Florin telefona sün Cumün e sbraia per vice la naif no sia rumida in Andret. Sar Andrea arriva sin comune desde la vista el aia de paier massa bler vide la sanazion de la via de quartier. Sar Elmin scrive sin comune domanda aiut social. Er in un piccin comune es la distanza mince tant gronda. Al comune dis, al comune fa, al comune stes. Quai tuna scosce al comune ves centines de collaboraturas c'è ningiuno cognosce. Intant, cognosciani nu bain la gliaut ci lavuras in comun. Nu es in particul president, nu cognosciani la cianzlista. Taveller precis, nomnar la roba cul nom. Taveller insembl cun stima. Quae cula persona responsabla, cia cognosci. Quae fis un concept possibil sin comun.
0: Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: In Norvegia numerosas chases en flammes, il gran incendio in Yang Bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per rund 70 milioni euro in la Premier League. E l'aura o zwei aura variabla, lo calma in dati Urizis. Quater 22 grazie a Samurezen e 26 grazie a Quera. Jelle Set, mio nome Urs Müller, BNG. In la città norvegese Drammen, da tirs della capitale Oslo, un incendio in una casa si deresa in altre case. Radunt 100 unità d'abitar sono venite distruite completamente, ha comunicato la polizia norvegese ieri. Si tratta di una zona d'abitar fich popolata in un territorio spundiv con blere case d'alain. Finus nein es pompier sang bizzo controlla las flammes. Tenor indicazioni ufficiali se in pompier vigni blessa leva main. In plis sein duas persones vignides ospitalisades per via da tisentades de fim. Plirest cien persones sein vignides evacuades. Nagines persones ne sein vignides annunciades co sparides. Della guerra in il prossimo Oriente, il Stati Uniti san la settavla noce in Siria a tacciamires in l'Iran. Igiaia vin avant per flaivlentar las capacitats dell'armada iranaisa, quai ha comunicato il comando dal militar regional sin la plataforma X. Tenor indicazions iranaises en trais persones finides mazzades ed oc ulteriures sein finides blessades d'ina attaccia en il sit del paiais. L'Iran da si avarta da nova main attaccia mires en il stadis del Golf, trant rautre en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma en la Jordania. E con quina voce in Svizzera, contro il concern de chemia Clarianti, tra i ulteriori intreprese se vigni inoltre in ulteriore plant per via da convegna stavart il sprezz. La Commissione dell'UE ha concetta il 2020 che è da convegna stavart il sprezz della compra da etilene. Il nuovo plant se vigni inoltre in Germania, i giaia per pretensions d'indemnizzazione de redund 1,1 miliardi euro. Qua ja comunica Clariant. Il concern svizzer refusesce tutte le renfaces. Il comportament critica naiagi nagina influenza per il marciade de Tilen. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sit troverotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna attualmente 15 km lunga. Jede quintar con 2 ore a mese da pli tem te viadi, quai a comunicare il TCS. Il servizio traffico ricomanda da guncir via l'autostrada 13 sin la ruta del San Bernardino. Colonnas pli lunghe stati ergia al posto con fin a Chiasso. Sin in Alpen il Valais ha in Chamech mazza 97 nurses con nas nair la noc sin venerdì, quei rapporti il portal online dal Valle Serbote. Ils animals crapats sa in minigulats or per helicopter. Radont 80 nurses ha in Survil Chamech durant l'Urizi sin l'Alp Eckerhorn en il Bintal, quei ha confirma in dals possessurs per tuciats en vers l'agentura de novitats Kiston STA. Nu sind il Sport, Bala PES, venter sia ferma prestazione al campionato mondiale, mide Joan Manzambi scospiciata l'esse Freiburg in la Bundesliga ter Aston Villa in la Premier League. Quai an comunica omadus clubs senza nunarda pli details davart il contin del contract. Medias engleises di scuren dentant di una summa de transfer de redund 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugadr svizzer il plicciar en l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi fac 3 goals e 2 assists per la Svizzera. Davant lo chavel final, el sa blessavi del genuil ed a steu desister dallas partides contra la Colombia e l'Argentina. Ed anche in novità del ciclism, per la prima giada de P-Season, sa in Svizzera gudegna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt ha gudegna la 13ª etappa del Tour. En il sprint ha el surpassa il colombian Harold Tejada. Realizza ses triumph na el Angbic, ha dic Mauro Schmidt, direkt am Einsvent la Cursa en vers SRF.
2: Nein, ich glaube definitiv, das braucht glaube noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
1: In il Klassement General meine Winnewand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Ot stati de mascheide da soleglia da Nivels, consunt il sventr mesi po da rurizis e duratis. La temperatura maximala i tranter vence 2 grazie in legge di nota, vence 4 grazie in sorselva e vence 6 grazie in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: In un es püsche chats sco schon arses avantage se sapo baiver tot pacific al caffè no so sto far prescia per vicio al nie per vide la stelurs blair massacciati prezis qua fetiosa avant co gumainter yalder tot pacific amo un caffè vu se giovi gi mince cas una pacifica banura con RTR mesnom Livio Foffa bundi
0: RTR credibile

0: Son de benuras des dot de lullas 7:14 minuts esi in uischen a metzla sta, i sta, quai is jo musica, hits de sta. Aut vu, per exemple, schon, was hits de la sta 2026? Questi sun schon tuarnats de las vacanzas, forza schon tut cun sai ainti la valisch. Magna metaforica mainch, oh? Ma forza ce vu dal daut was hit de sta ossa.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Questa è una mince di visita da musicisti e musicistes ci presenta lur musica prediletta, musica ci te inspiresce e lur hits da staici. Fiona Fiasco, la musicista oriunda da Brail in Surselva.
2: In una grandiosa canzone per la stat per me è Real Love Baby di Father John Misty. Ja, in per stat che avete la quella fitbia e gli auto. Da die in Vacanze ist nicht schön, kommt ihr das Finastra. Sie hat wirklich eine super Konsum. Und das ist auch.

0: Musica per la scioriò la finestra dell'auto e far un bel viaggio. Si descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby da Father John Misty, che noi os dul di forza che vu pro out ora oz al tip della musicista da Braille e faut all'istess ir con l'auto taigler quel toc e forza auto l'ora da fata vos hits della sta vainch vainci se scemulat taigler da puda Fiona Fiasco tot a stocks c'è la asa presentando durante quest'emna it's in rtr.ch e live podaut dalla vezzeras 11 de settembre sul Arcas Rock oder Prol Arcas Rock a Quaira. I Cici s'accompagnerà allora durante la prossima emna con sia musica quai dal nine loro in lundosdì alle 10 d'un quart qui a Antil Radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Final King of Rock and Roll, Elvis Presley qui a Pro RTR, la fin demna dal grande finale.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Palapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Ai, e ci vedi scritto qua, oh? Argentina contro Spagna al finale del campionato mondiale da Palapè. Non so, ci ci vesti pass in quel final avant cinghimnas o del passa cinghimnas con quella comenzata. Singlines quasi ora per la terza piazza contro la Francia, però ai singlines sono relativamente tristi, lor fans air. Però è poi ervezza positiva, al meglio il mezzo plain impede a mezzo vöt. Per esempio, as singlines la sconfitta contro l'Argentina, IOR si è sbuna svarz. Per un'eada, non sono i davvero la colpa. Din per sé, lur trenador tudaisch Thomas Tuchel. Cum perder a lieu, quarta on la fin, a uni evita da tal perder contrara penaltis e ossa a una singlais la chance da finire al turnir con una vittoria questa sera pro a lieu per la terza e quarta plaza contro la Francia. Per vicia a mo più dur fu stat perder al final contro la Spraunza. Contro la Spagna. Vuvez out e da ad una ervarz positivas. Ed è sbè una domanda dall'optica.
1: Il campionato mondiale da Palapè per RTR.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Spero che vi ci dato positivo, manch, se questa fin demna da sta. E di schlo, Hyundai di no, RTR, in sonda banura, in 3 minuti, le 7 e mezzo. Se già vi un buon

0: As Eurythmics con Sweet Dreams in sonda banura ed è stat las 7:30 las 3 più importanti novità da questa banura con Urs Müller.
1: In la città norvegese Drammen da Tirs, la capitale Oslo, un incendio in una casa si adresa in altre case. Redond 100 unità d'abitare sono venite distruite completamente, ha comunicato la polizia norvegese ieri sera. Più 100 persone sono venite evacuate. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sit dovrà roz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tra Antarirsfeld e Göschen nella colonna attualmente 15 km lunga. Jede quintar con 2 ore e mese da pli tempo viadi, qua scrive il TCS. Ed il balapedist Joan Manzambisch mide sco speciale l'est Freiburg de Resten Villa, qua ian comincia Omedus Club senza nomnar da pli details. Medias engleises discuren den tant di una summa da transfer da redon 70 milioni euro. Con quai fis Manzambi il giugader svizzer il pricciar en l'istoria.
2: La meteo.
0: Oz dai un pa dal totti della fase sulla livs per par però un ciel sottrat i qua i là e si ad una da ciò da far quinz con una pleviada locale ma inch un temporal e di non sarà più i scicciat co schon ma a moduna agreaba di gianni c'è ossa temperaturas normales da sta a quaira i din zot selva fin 26 grads fin 25 grads dai oz in engedina bassa vain fin 24 grads in sur selva e maximal manch 22 grads oz in Engedinata. Domaun sarà simil, ma a mo un po' più freschin, domaun bebemo maximal manch 22 grads in Grigiun. Un ocell sarà content e suspirerà ossa final manch un po' più fresco.
3: E sono d'una c'è sui, 3 ore. 3 ore, a buon'ora, a mezzodì, con chantar, davo il chant, come si chiama, lo davo subito, tutto di questo ribo.
4: Ah!

0: Mica con relax, take it easy, un buon motto per questa fin d'emne di sonda banura vengi dalla sotis. Ricordato mo vi da quist qui, eh?
1: I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood.
0: Con quist toc a Remo Forer partecipa per la Svizzera dal 2023 al Eurovision Song Contest. El ha raggiunto il final, ma sono in successo. Là allora però beba stu per plazza Vainz da total Vainzis. E da spelais il Juan Tockenburgais svanimpa or della Lüm, ma ossa prepara il ses retuarn. Sia single attuale, quella tuna e scesa dal di John Baira Blair. Falling, con un insai in sé. Da sia musica nuova c'è il video registrato c'è il presenterà il loro davanti all'uton su una nuova tournée e pretis quist toc a Remo Forer rossa cianta in una versione romancia.
2: Abbiamo etwas Neues, etwas, das aus der Komfortzone rauskommt. Wo du davon kamst, habe ich zuerst gedacht, ja, geile Idee. Ich habe dann so ein die anderen Sachen angeschaut und dachte, ah, krass, das ist schon sehr, sehr, sehr anders irgendwie als das, was man kennt. Aber ich finde es cool, ich bin gespannt.
0: Hey, el SB Bonder a tut per Mounts questa sfida e d'infra un'ora le loro imprese e

al toc romaunch e registrar quel toc. Ischavu ischut erbe bonder, coci tuna qui a el. Remo forer con sia single attuale Falling, ma c'è un ta per romaunch.

0: Grand applaus per Remo Forer. Ci vuol domandare, ci applaudisce qua questo total team, ci laura a benura qui per mai. I forza ci vu a ci applaudaut. Remo Forer con la versione romance da Falling tradotta da Delias Zuzeos e ci vu lauter amo chütter. La registrazione di questo per Romance, che è stata qui, per noi a fare qua, fate un clic su rtr.ch, là daremo un video e il text tradotto per l'erdo.
1: Al puls della musica svizzera.

0: Alter schon se domandà, c'hai fissi staccia a Bril embolo nu vestchuf la carta cocina contro l'Argentina. Nostra nazionale è intanto c'ha l'Argentina, io domani al finale. Ci sa che qua fis stat possibile. E li stess, la Svizzera ha mossa una fic buona prestazione las ultime semne senti Stati Uniti. Da quella vis eser eder lala.
1: Quella prestazione si gir, de? Also, io sto sgio se bupper coi, che io son fan della Svizzera. Aber la Svizzera, da non mi moini, sta della l'equipa pli organizzata del campionati. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
0: Ed er la grande fan da Balapé er attiv manch, per esempio l'attuale manch trenata del club da Balapé da Domat. I ad elis al Balapé ein til vair sendel plet ni mis in Cuna.
1: Mio bab è adina staus in grande fan della Brasilia. Qui sono nasceus, c'aveva tre noms si la gesta, qui erano Eder, Rivellino e Falcao. Cels dos erano einfach extrem complicati per noi albanesi, per cui hanno tutti deciso di dare il più semplice Eder.
0: Eder, per via degli altri brasiliani, Lala, per via sia derivanza dall'Albania, avant passa 30 anni e sia famiglia fuggita e rivida in Surselva.
1: Qui è stato in Leuc, non che sto sgi per mia mamma, ella aveva dina qui o in Leuc, qui veniva smarigiaus del smeons da Deu, per cui che ella era scibugien leu alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io vedo quel sentiment, ella ha saveu portanus propri leu, no che ella voleva.
0: Al Leu es Danis, e io deciso può dire dall'Albania a Danis in Surselva. Dapü dalla fuggia della famiglia de Deder Lala, ma er dapü da l'omci main in centro da fitness, ci deser trenata del cup da Balapé da Doma, di nazionale mangiar dapü del campionato mondiale da Balapé. Eder Lala es jascht dal profil, oz dollars nov qui anti radio, o schon osse sul Play RTR, anti vos, kiosk e podcasts. In 6 minuti.

0: Las novitats der RTR.
1: In Norvegia in numerosas chasas en flammes, il gran incendi ne ang bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milions euros en la Premier League. E Laura Otz fai aura variabla, lo calma in dat Jurizis. Quater 22 grads a Samurezen e 26 grads a Quera. Gieles oc, meu numurs Müller, Biengi. In la città norvegese Drammen, da Tiers della capitale Oslo, è in incendi in una casa, sa deresa in altre casas. Redond 100 unità d'abitar saen venides destruides completamain, a comunicare la polizia norvegese Irsaira. E sa tracte di una zona d'abitar fitch populata in un territorio spundiv con bleres casas d'alain. Finus neines pompiers ang bezzo controlla las flommes. Tenor indicazioni ufficiali se un pompier veni blessa leva main. In pli sein due persone venides ospitalizzades per via de tisientades de fim. Pliras 100 persone sein venides evacuades. Naginas persone ne sein venides annunciades sco sparides. Della guerra in il prossimo Oriente, il Stati Uniti san la settavla noce in Siria a tacciare mires in l'Iran. I già avvinevan per flaivlentare le capacità dell'armada iranese, quai a comunicare il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Tenor indicazioni iranaises in trais persone venides mazzades ed oggi ulteriore sein venides blessades trina a taccia in il sit tapiais. L'Iran da si è varta da nuovo main a tacciare mires en il stadis del Golf, trant rautre en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma er en la Jordania. E con quai in Svizzera, contro il concern de chemia Clariant, i trais ulteriures firmes e vini inoltre in ulterior plant per via da convenies da vart il spritz. La Commissione dell'UE ha constatato il 2020 che ha da convenies da vart il spritz della compra da etilen. Il nuovo plan sia venuto inoltre in Germania. E già è per pretensioni d'indemnizzazione da redond 1,1 miliardi euro, che ha comunicato Clariant. Il concern svizzero refusesce tutte le renfacces, il comportamento critica n'ha nagina influenza per il mercato d'etilen. Chi che vuol passentare le vacanze d'estate nel sit trovere rotz plera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, trant Rirsfeld e Göschnen, è la colonna attualmente 15 km lunga. Gli è da quintar con 2 ore a mese da pli tempte viadi, quai a comunicare il TCS. Il servizio traffico ricomanda da guncirvi l'autostrada 13 sin la ruta del San Bernardino, in conseguenza da tier colonne sin las vias grigiunes. Colonnes pli lunghe da tier al posto con fin a Chiasso. Sin in Alpe in Valais a in Ciamec mazza 97, nuorses con as nair la notte in venerdì. Quei rapporti il portal online dal Valle Serbote. Gli animals crapaz a in viniscolazor per elicopter. Redond 80 nuorses a in survivil Ciamec durant l'Urizi sin l'Alp Eckerhorns in il Bintal. Quei a conferma indals possessurs per tucciaz en vers l'agentura de novitats Kiston STA. Nus mit ein del Sport, Balapé, sventer sia ferma prestazione al Campionati Mundial, mide Joan Manzambi sco spiciad gli SC Freiburg en la Bundesliga, ter Aston Villa en la Premier League. Quei an comunicau medus clubs, senza numnar de pli details da vart il contingi al contract. Medias engleises discuren den tant di ne summa de transfer der don 70 milions euros. Cun quaifis Manzambi il giugader Schweizer il pliciar en l'istorgia. Al campionato mondiale Manzambi fa 3 goals e 2 assists per la Svizzera. Avant lo chavel final e Elsa blessavi del genuglio ad astu desiste dalle partite contro la Colombia e l'Argentina. Ed anche una novità del ciclismo, per la prima giada della P-season sa in Svizzera grigna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt ha grigna la 13ª etappa dal Tour. In il sprint è il sorpassato il colombiano Harold Tejada. Realizzasse il triumph nahe Long Beach, a dice Mauro Schmidt, gist zwenter la corsa in vers SRF.
2: Ja, ich glaube definitiv, das braucht glaube noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben, weil ich glaube ab jetzt können wir ziemlich frei fahren und auch für die anderen. Ich glaube, das ist wirklich ein riesen Team-Effort heute.
1: En il Klassement General meine Winnewand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Pot sta di una scheide da soleglia da Nivels, con sondra su entrami si poi da ruritzis ed uradis. La temperatura maximala è tra 22 gradi in legna di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Si nota strada 13 in direzione San Bernardino, dati colonna stranter Quera Sit e la Punri Hanau. Qua è per via darmi mia Blair Traffic. Gli è da quintar con redont 10 minuti stabili temp da viadi.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Ed è la 86 per noi, non sto star ninjun in colonna. E di desla findem ci desem paesheccia in giuci zava, in giuci zataikla, ciaci zali per moment domination duai plets as di squars in Svizzera Rumauncia. Ier quia pro RTR.
4: Ja, io ho fatto ci conosci una tip che mangia a spangile, ho messo in Spagna.
5: Io vengo in Spagna.
6: Argentina.
3: Dai, Spagna o Argentina? Ci godono il campionato mondiale da balapè. C'hai c'è il tita zinifices per duai paesi? Schlerini con una spagnola e con un argentin. Scoprossem qui a pro RTR. Sonda benura, mes nom Livio Fofa, za giavuge una bellissima findemna ed un bundi.
0: RTR. Danus per vus.

0: Centi duai sun juats, duai restan omu dal più lung campionati mundial da balapè dall'istoria.
1: Il campionati mundial da balapè Tar RTR.
0: A questa sera all'Europa la terza e quarta piazza e domani hai loro nom Buenos Tardes per il grande finale tanto la Spagna e l'Argentina, un duel tanto il campione d'Europa attuale e il campione mondiale attuale, ma era un duel di generazioni tanto un scenuglia al meldriuar da balapè de tutti i tempi Lionel Messi e un dei suoi potenziali successori nempe Lamine Yamal ci ha festeggiato in quarti del nuovo anniversario e minciuni minciuna varrà ses favoriti tenerà spols per una delle due squadre. Claire perciccia il cor della più simpatica romancia con raiz spagnola sbatta Gabi De Gonda.
2: Perché io sai con importante che balapai hai per l'antica nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola hai naturalmente il balapai ossa il gran credo. Ad è vero l'antica nazione che al cor che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
0: Simili argomenti valen però per l'Argentina. Ignazio Perez Prates nasce a Buenos Aires, viva o in Grigion, mille chilometri da venda sia patria e gli stessi sbada questi momenti d'euforia da ses compatriots.
3: Per arrabbiare l'auto l'Argentina, buono mai per l'antica tiara, hai quei exact quai, né, in una vittoria, in una Coppa Mondiale, hai fuggì per indidus. A Scilic, con quella euforia, ten, la soletta può essere data, chissà, da fuggire o da quella realtà miserabile nella quale si vive. Né? A Scia che qui declara forse in tecta che la layout batte si fece che va per via da quelle cause.
0: Le due nazioni ci sperano con una vittoria da fare un plagiare alla loro popolazione. E per ci c'è il cuore di Ignacio Perez, Prati, Gabi di Gonda Batta, qua è Scrai Claire, ma per ci... Oder aci teniaud vu a spolcis?
4: Ja, ja, aber ich fäche kuna sin na tip gemeinschaft spendiere, wo ein Messi da Spagna te.
5: Ja, ja, ja, Spagna.
6: Argentina.
0: Ai, al final Spagna-Argentina, domauna saira, alas nov, temp Schwitzer.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mundial da balapè, dalla domaun alla saira. Ed è durante la notte.
0: Ci fa sciogliere qui a Gabi.
2: Vamos a Spagna, vamos, vamos la roja, viva Spagna.
0: Ehi, a usare la moschinoia. Grazie, Fitch. Ed un bel dì.

E a propos Gaga, per uno cielo vengo a far sempre in Gaga o design e vien fitch special. Sbaglio a guardare un so, per esempio dice la stessa melodia in pain in altro text. Qua è stato il mistero del successo da Modern Talking, ci ha tenuto grandissimo successo a donde c'è ninguno, bot ninguno non despro certa clea in quella musica. Modern Talking, qua erano Dieter Bohlen e Thomas Anders, però lor carriera è da fin in dispitta da spe ons nu tavellen Dieter Bohlen e Thomas Anders più ensemble. Osse però la grande mudada. Dieter Bohlen less far pace con Thomas Anders. E con quai comincia a problemare la grande tema. Ci potesse proprio in riuscita in avanti. C'è Modern Talking da un comeback.

0: Stefan Evans mangon una canzun gela dedicata a Isaves, Myself, dul di qui a Pro RTR in Sondabanura ed estat las 8:30. Ora per las novitats con Urs Müller.
1: En la citat norvegiaise Drammen da Tirs, la capitala Oslo, en incendi en ina casa s'adresa sin autras casas. Radund 100 unitats d'abitar sa en venidas destruidas completamain a comunicia la polizia norvegiaise. Pliras 100 personas sa en venidas evacuadas. En il prossimo Oriente continuation las attaccias vizendaivles. Il Stade Zenitza anda nova maina attaccia miras in l'Iran, qua ia comunicia l'armada. L'Iran da sia varta, da nova maina attaccia miras in il Stade del Golf, trante rautre in il Kuwait, il Bahrain ed in il Qatar, ma er in la Jordania. Ed il balapedist Joan Manzambi mida da Freiburg der Aston Villa. Quei han cominciato a omedus club senza nominare da pli details. Medias engleises discuoren den tant din summa da transfer da redon 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugader svizzer il pliciare in l'istoria.
0: La meteo. Ciao, se stai a fare l'ultimo dito per quelle cialurs?
2: Ma, semplicemente. Far almeno un al di la doccia e trarai in bevce le girinche possibile.
0: Dai, ora basta che da farbe mince due dits la doccia e se c'è non vengono nempe più i ozze mossa la sta in tot sia facette si dà nempe pa del tot. Sulai fases con sulai ma era d'una d'arcia bleras nuvles qua e là e si d'una d'arcia da far quint con una pleviada o local mince er un temporal. E appunto e non sarà più se c'è vuol dire i vegn agreabili, i vegn normal per indi da sta a quairi din so selva, dai oz fin 26 grads, fin 25 grads in engiadina bassa, vainc fin 24 grads in sur selva e 22 grads dai oz maximal mainc in engiadinata.
3: Vias e traffic.
0: E dovra pazienza, e qua si l'autostrada a Tredas in direzione sud San Bernardino, dai nempe colonnas, tanter quaira sud e la Punt Reichenau. Qua è per vida massabler traffic, e di da far quint con circa 10 minuti da più tempo da viadi. A tutti quasi viadi, fat attenzione e aiat pazienza. Dai però per c'è in un massa lunga rusa di auto pisseraini nu con blera buona musica e nul dal darain eramo coci podes tuner domaun a saira da più da guai qui a Pro RTR Sonda Banura sa giovinci una bellissima fin demna.

0: Oha! Es il capital!
1: Tutto Messi, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Na, quindi non è un cerf ci va in amore, non è nulla, Urzmüller ci decrodaio dalla zoppia, non è proprio capitano nulla. E c'è un commentator argentin festeggia al gol del 2-1 in Marco di Saira dall'Argentina contro l'Inghilterra. E qua vamo in una pezza, c'è, eh? Incredibile, oh? E anche è già un'ossa ora in domingo Saira, però al finale tu narai dar ciao simile, alzo, in mince cas spagnoli, c'è? Oh, allora, Ige. Ange da Tarzan, oh? Ige ha festeggiato al commentando spagnolo al gol da Porro.
2: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
3: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: E poi gli altri studi erano ci ci vuole l'autore allora dal domenica sera l'Argentina o il spagnolo.

Al commentando argentino siamo tutti nel video del Sbrüer gol. E disinquarda lo snuff.

Il campionato mondiale a New York è periclitato per via di questi grandi incendi in Canada, che non tramettano per il momento le clocche di sirup di G in Stati Uniti. Di per sé, appunto, blerischem fum, ferms incendi di got in Canada, pisseren, cioè perfino a New York, vengono raccomandate da porter maschers, e questo è proprio enorme, mancia il fum e quella spizza ci si bada a New York. E questo non è proprio un scherzo. C'è, dice Donald Trump, dopo questa storia, è responsabile al Canada per questi incendi. Dice che è non ha in mano questo fuoco. E ossia, è, senza scherzo, Donald Trump ha imnaccia al Canada, e l'ha scritto qua in sia media sociale, da gestir al Canada con dazi supplementari. Ci si posa proprio paer dazi sun fum d'incendi de got. Quai pisserà amo per grandes discussions, anch esi però da lasciare Donald Trump. In giuccia aters vetzen fum, vetza el raps.

Vessat gust d'una balla da balapè, con su totte las sottoscriptions des juaders dalla nazionale svizzera da balapè? Ai, anch fitch exklusiv ci fes beine sün mincha buffet de stua o isch lö antinunater lö. Ma precis quai podaut gudonia pro nossa concurrenza in connex cul final del campionato mondial da balapè. Ti pai al ret resultat pro nossa concurrenza i gudoniai appunto quella balla con su totles sottoscriptions dalla nazionale svizzera. Con già un risultato va fin al final contro la Spagna e l'Argentina. Ti pai al risultato in rtr.ch e con un po' fortuna guadagnato appunto quella balla. Piccolo tip da mia parte, per finire questa prima parte della banura da sonda al desdot da qui a pro RTR. In 3 minuti e mezzo esi la snuff e l'ordine noi tazzi do vai l'ornament col impulse. Eder Lala. Es jascht dad Andreas Vialand. Sa giuvisch bun divertiment in avant con RTR e se volaut sa da dai nel ora da ciao dollars deis. Fin là, di al dai la fin demna.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il gran incendio in Norvegia e anche Dine è sotto controllo. Intanto in passa 100 abitazioni diventate un frende delle flamme. Il mountainbike Alessandra Keller e Lars Forster sono campioni svizzeri e nel short track. Qua in due temi sono le 9. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In la città norvegese Drammen datirse la capitale Oslo furiesce vinavanti in gron incendi. Intanto a quel distruì passe 100 unità stabitar completamente, quai a comunicia la polizia norvegese. Plires 100 persone sain venidas evacuades. Redont 60 pompiers combattien contra las flammas. De las lavurs testizar sai a in pompier veni blessa. Duas persunas sain midis ospitalisades per vieda tisentades da fem. L'incendi sai rotò ier sventer misdi in ina de las chasas e sai as il sventer sa deresa sperta mainz in las autres chasas. Da vart la rajun de l'incendi ne dati anc ne gines indicazions ufficiales. Il Stadius Uniz an la set avla noce in seria da cia mires in l'Iran. I giaia vinavant per flaivlentar las capacitats dell'armada, quai a comnicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Tenor indicazions iranaises en trais persunas finidas mazzades ed oci ulteriure saimides blessades trina attaccia en il sit dal paiais. L'Iran de sia varta da nova main attaccia mires en il Stadius del Golf. Trant rauter en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma en la Jordania. Chi che vuol passentar las vacanzas d'estate en il sit, dovre rotz blera pazienze davanti il tunnel dal Gotthard. Al portal nord trant Rirsfelte Göschen en la colonna actuamen 20 km lunga. Jede quintar cun burmain 3 ures e mese da plitem, da viadi, quai a comunità il TCS. Servece traffic recomonde da guncir via l'autostrada 13 sin la ruta dal San Bernardino, e in conseguenza da tier colonna sin las vias grigiunas. Ed anche in novità del sport, la campionessa mondiale Alessandra Keller e USR campionessa svizzera nel short track. E la grigna il campionato di Svizzera Lesin avant Nicole Koller e Rebecca Estermann. Campion svizzere en il short track è sorprendente mein vigni Lars Forster, quai avant Dario Lillo ed il grigiun Vital Albin. Da maun vengan lura sordati il titel de campion svizzere en la disciplina olimpica de cross country.
2: La meteo.
1: Oz dat in mascheide da soleglia da nivels, cun zonde su enter mesdi poi dar urizis ed uradis. Temperatura maximala e tranter 22 grazie in legge di nota, 24 grazie in sorselva e 26 grazie in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tranter Quira Sit e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con redondi in quart'ora da pli tenta viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Al Balapai, quella Frank dictau in pauet la vetta de Biars, las davosas jamnas, il campionati mundial, els Stadis Uni, el Mexico, ad el Canada, sveiau emozions e discussions. Al Balapai Regia è in rola centrale e la vetta de mio hosp del profil e der Lala, anterior giugador ad api dusons tranader del club de Balapai de Domat. Al Balapai ad Anton e gidau e la surmuntà ben in qual obstacolen sia vetta, con O. Jones a el stuiu bandunà sia patria, l'Albania qua provvede al caos politico, la grande miseria economa, l'alta disoccupazione, l'Albania curt avon in uiarra. Vignus en Svizzera, la prossima Frida, el piarda sia mumma. Oza el setz famiglia, ai bab de duas buobas, habitesce a Domat, a maine giada pi bien sia tons al center de fitness a Tuseun. In cordial benvegni, caras auditures e cars auditures a quel profil, miu nom Andreas Vialant.
3: RTL, il profil.
4: Ad un cordial benvegni è ad Eder Lala, ad un grazie per la visita che ha tenuto al studio a Quera.
5: Grazie a lei, Fetch.
4: Gest an vos de las vacanzas, vois dit, ir sera turnai?
5: De?
4: Nu es estai, cosa estau?
5: Nu es estai la Turquia, et ir estau Belezia, Kaul, super.
4: En in hotel, sco co quins en canos, in hotel de familia?
5: Hotel de familia, all inclusive, et de?
4: Vacanzas cu la familia, vos vois duas buobas, can 10 a 15 jons, gudiu quei feit, perché che en budit vani tjons, persulas en vacanzas.
5: Qua io esco, alzo la grande figlia in cioè il prossimo anno gli imprendisadi, e qui, c'è stato le davose vacanze per gli della normalità, e c'è stato super.
4: Qua vuol dire che dina planizzavo vacanze, da stare non solo per la mar, sto essere, ni per prendere forse in te distanza dal trotto da mince di.
5: Oh, nus, io vengo dall'Albania, noi siamo stati già in Fons, che noi eravamo in minci stati per la mar, e che ci c'è che le mie figlie sono in Bugien, e le mie donne, che io so che noi stiamo in noi vogliamo minci stati essere in Fons per la mar.
4: E cosa hanno in smettere con quelle vacanze da din Eder, Lala, per la mar, voi siete già pulite, attivi, per più di noi il plaz da Balapai, tra nader, sciogli, ma nader din centro da fitness, cosa hanno in smettere con vacanze?
5: Osa meglio che più bau la vona in tec più greve da mettere vona le vacanze proprio senza fare nulla. Ma osa quest'on, sto se oggi vai proprio godeo e vai cantau o tot e vai godeo la famiglia e c'è che sto essere.
4: Fa nulla godeo, come funziona?
5: In tec attività vai oggi giù, ma il più bello è godeo di questo essere.
4: Beach volleyball ni.
5: Oh, beach volleyball, so, wasserball, de, so che in tec fitness.
4: Vacanze in Turchia, in Curise di noi in altro luogo, non mai se vens, es ist hier quals Horsps regulars, che smaise di nel madem luogo.
5: Also nu sessen so stai se dir 4 chunons in Turchia bo minchona, aber schön te experte usi. Ja, quoi et si choi kanus miroin schon, ki va einfach boine nus, kun us essen a loen vacanze, a quoi na destination ke blei fetje nus.
4: Vacanze e la patria e l'Albania, os dati di es goals direct sai om raus winter a Tirana kurze bien 2 uren sind sei relativ spät in Albania. Jo sono mai stau so aber sai ki da delle rives bialas rives kun sablun auschko siles maledives dieni.
5: Koi es e scho de de l'Albania munio più bugenza ku i ottobre ni il favre mars per vese la famiglia aber la stat munio schon c'è un autor, per cui che alte in te in stress che non essere leo e in te calciao che se ne unia visitare la famiglia tot allora figlianze più figlianze ne ho autor la stat vacanze
4: pia non che in te pi ruasai allora vacanze dell'Albania hai vacanze combinau con stress
5: senza gira allora il sempremes gis si gira senza prendi schon in te giù il stress
4: ademi rau balapai durante le vacanze, al campionato mondiale per circuitare quello in Pauet?
5: Molto intensivo, abbiamo provato a mirare mince giù, con tutti i nostri giorni che ho saibo einfach di cosa non è meglio nuoto, se faccio proprio vacanze, se interessa a me, questo è cosa può fare con Balapai.
4: L'euforia in Turchia era quella grande, non era solo l'età che mirava Balapai?
5: Nein, wir haben schon ein Autors gemiraven, aber hier ein Buschuhe, hier ist der Daul nicht sich auch, hier einfach Menschen in einer Person setzen, wir haben die Juke, die Juke für Neve, die haben zum Beispiel ein Kompro, dormi.
4: Bei der Schweizer ist der Turnier in der Fin, im Quartfinal, dann kommt die Argentina, die sind in der Reis, in der Prolongation, contents mit der Prestation der Schweizer.
5: Con la prestazione si gira, allora io sto giusto per buper coi, che sono un fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mi muoio stata l'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
4: E tu tina fossi stau possibile da pli, gesto in conto argentins?
5: E mince casa, io do un'absoluta ragione al Murat Yakin e al Giacca che il Giucca fosse forse qualche giro io so in te gauter scienze veo in Giucca da ball e indice incontro indice.
4: Io le sbuffurà e la plaga d'anton quell'azione che ha dato enorme biada discutata, debata quella carta melan ciecen incontro brel embolo sventer quella svalba come più ver quell'azione quell'antira storia intorno brel embolo.
5: Io ho acquitato donoi, perché esco il giacca e sono entro il giuc, quindi naturalmente stavo in punto che il giri ha ammazzato il giuc, aber dall'altra parte è al dente il problema quei ointe in campionato no che certe regole non sono nuove e in scapesce bu si clar che funziona con quelle regole.
4: Adina puspei discussions dati per tu cont quei VAR, quei video assistant referee che han mezze movimento la prima gal campionato mondiale 2018 in Russia in a buona causa ni resins a pi bauler al balla pai meier.
5: Also im Beispiel kein Spruch, bei Bau lehren tut mehr. Also, ich sehe ein Instrument, das es da, aber ich habe ja so in meiner Meinung klar die definierten Regeln, kannst du es funktionieren. Also, ich habe jetzt das Sentiment, dass manche Schiri interpretieren den Autor tot quoi und ein Trasquoi, das sind die Probleme, die ich auch schon habe.
4: Gut, Autos bleibt, ich möchte fast in einer klaren Linie.
5: Il problema è halt che mince campionati in Europa a soias regles de var, also per exempel in Italia fanno auto con un auto reglement che è l'engeltiara, at coe forse osa per un campionati mondial, forse intec il problem kinza einfach bo klares regles a coe ben fach no d'auter.
4: Und als arbitres ne bo conseguenze dine.
5: Ja, yeah, also als eine Konsequenz lernen auch die Lesson. Scheint schon, ja.
4: Ui, wohl die?
5: Ja, ja, Minchino in Kerstjäuna, Minchino hat sich auch Sympathie per ihn, per lauter. Ich lese so eine Buffa, keine Polemik mit den Arbitern, aber alla fin finale, quei tot in der Kaus in der Interpretation, der Sympathie, scheint schon, ja.
4: Und in Saude, die in Puspei, als Grands, als Grandes Nations, anfort sind zert Bonus, quei wenn propi, fait strech, gell, i arbiter, un contras grand schulel forse Buschicions, ni incontrin Lionel Messi, ni in superstar.
5: Ja, quei ho halt scho, in a ve, man egel, le lieut va al stadion per vese Lionel Messi, le lieut va bol stadion per vese giugadurs, gell, zan conoscion bo dell'Egipta, ni in saieu, neua. A quei halt schon in tec, in punct, neu ca, ja, so vese es in problem.
4: La Svizzera in Minchikas scritt historia per la prima gara pis si attonte du sons pus poi se qualificada per in quart final. C'è a persuadiu al pi fec in quella equipa svizzera, l'equipa da Murat Yakin?
5: Io stau in una buona miscioida de giugadurs con le lurs qualitats individuales. Naturalmente il team geist qua in Sveo, qua era l'equipa en, qua il Yakin fac super, so entre les devos moins, ne, che vevin tec polemica con el, tot, aber io croi, so entre lanciata, so entre in prim giù col Qatar, già al savio manà la situazione perfect, che bia criticas o in buvegni des ascidatir dell'equipa, della fac vinovonzo il lavur, della fin, de, anni fac storia.
4: Adem Paulinges, grazie sei dau per vedere quei campionati mondiali als Stadis Unir. La finale stoins di Stadions Gigantics, Plains in Mantun, Fans, che vuoi sprovere quei campionati mondiali, più grande della storia, con la Scibia equipa scuola mai.
5: Quei vai osa buffaccia si gron stemi, e vai da plis se concentramo es sils giuks, sile tacticas delle equipas, al da imprender in tec, per moi certas causas, aber sco dieci, die, tut quelles shows, tut quei orden, ja quetel, alla fin finale du es il focus tutina esser til balapoi, bum me mi abbia della show.
4: A cosa ins metter avon, a jeder lala a casa, avon la televisione terin giuk, plain febbre,
5: also con la Svizzera, l'Albania, la Brasilia datano l'uscione. Aber schon, che sono tutto rossoivels.
4: E quei dine stava scia, già di Baul. A proprio in fan del campionato mondiale, io sa metto un Pibaul, forse inca rimnava quel codice da Panini, con quel tacader da mince di Ugadur.
5: Ja, mince ve, ma mince ve, ma io rimnau quoi, osa questa è in prim on che mia figlia pincia, che da debba poi anche da ne rimna, a quei abbezz ma già non te che nervosa la nostalgia.
4: Quel scudi è una buona meun, non se nua.
5: Non se neva schon.
4: A per pli eins die edine, forse gatt els in prim sons, gins in primes VMs, in idol, in star, gins, weiss in da quels, in che scheiss, wa, quei miu giugadur, in Messi, in Zidane, in Ronaldo.
5: Ja, yeah, also per me è questa la VM 1994, che era un absoluto fan del Romario. Leo Vaio è Veuintec Ronaldo, il veglio che ha mai dato, per suo entro aveva il 1998, a cui era il mio absoluto giocatore.
4: Io sento, Sean, in te fan, non è mai in te della Brasilia, da quella Brasilia?
5: Qui veniva da mio papà era un gran fan della Brasilia, ja. Yeah.
4: Sez staus in agada ad in campionati mundial live al stadion è un bo.
5: Na mai.
4: Ingevisch.
5: Gio mas bugen.
4: La prossima chance ci sa in quattro onze al Maroc ni la Spagna al Portugal che organization di comunabla ma in quei campionati mundial.
5: Forza.
4: Vos vais regis el Albania che den tonno mai se qualificada per in campionati mundiale quei forse insieme che quella giufne tiara vegni negada da fa parte din tal turnier.
5: Già, qua fosse sicuramente c'è special, io quetel quei venia ad esser zaku pusoivel, perché ose il giug nel balapoi albanes è in tec pli moderns che pi baul, bia giugadurs che daten en top clubs dell'Europa, tras quoi, poi ho schon il sentimento che zaku se vese esser lu il moment.
4: Con un purton zel balapoi e l'Albania?
5: Pi baul era il fece importanz, osa sai o boi o stumbo plicca o giù, io ho c'è il sentimento che le hanno alta importanz, e poi scogliete, dato che i giocatori scadati in top clubs d'Europa, Chelsea, Juve, e io credo anche che è un'importanza, Leo.
4: Vos vais dire pi biauns al pasa svizzera tutina, per ci batto il corpo pi fece, svizzera in Albania, non vini scheu in te che in dilemma?
5: Yeah, also la EM avon Saisons creio, già stavo il giù Albania contro Svizzera. Le avevo davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress che l'Albania spiars, aber scoglie che emozioni, che sas, che greve da scrivere. Per cui, yeah, also, sono in tec PBA per la Svizzera, per cui io ero tutto in te plions che io vivo la Svizzera che l'Albania, yeah.
4: Almeno è recitato in pari.
5: I dipende. I dipende se per un'equipe vai per ciò e lui fosse un mese quell'equipe guadagnata.
4: L'entità la os in tecet musica a vos vais giavijau e in connex col balapai mir dec col campionati mundial Ricky Martin con La Coppa della Vida.
5: Questa è la prima canzone in campionati mundial che ho realizzato proprio il balapoi che sto essere. Avevo 15 anni e questa è una canzone che piaceva fece mi, che motivava fece mi. E da dia a dia da balapoi sono tutti i giochi che ho visto in televisione per cui quella canzone.

0: Vustat leis al profil cun Eder Lala. Eder, in nom sigir Buffet de Rasaus, cautirnus en tiar Ramonche. Denton, in nom che forza biars nia bainan qualinan conoscenz o del mond del balapai brasilian. Pibaul devi numnadamain in giugadur della nazionale brasiliana cul nom Eder Aleixo de Assis. Numnaus curda bien Eder. Staus aktiv cun son als ons ochionta. Eder Lala. Dati che un connex?
1: Ja, mio bab è a dinastaus in gran fan della Brasilia. Et cui son nasceus, aveva tre noms si la gesta, a cui eran Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Pia la mom aiuta di nuot al nom al bab di Javijau.
1: Quoi è ciò? Ja. Il bab ha dover dire alla mamma cosa ti lavora a sfac, cosa vuoi mai lavora, e io do il nome.
0: A quel bab vai zena, insasti son di una streccia relazionale, che fuggius con vus, con la sora iuna che dus ons piveia dall'Albania all'enciata dal ons 90, per essere exact, al meli a 1990. Vus vevas 8 ons scappai dall'Albania, com presens ai quei temps?
1: Alte presenza, che naturalmente stavo in punto della vita, non ho pensato a un vidaccio esperto. Noi avevamo in quei tempi in una situazione greve in Albania, con la politica, la midada della dittatura e la democrazia. Era in schliet tempi che ho giù, buona mo in un giara, e noi avevamo la chance di mi dare vita. Mia mamma era così motivata da portare avanti mia e mia sora da quella situazione che ella ha fatto un tecla suente al babbo per in avanti e lui si venne in Svizzera.
0: Pies è la mamma che ha dato quei staus forse da dire hey, i vabo pli non sto in
1: Also io venivo davvero tocca nel punto che la mamma dice mio babbo ha detto se ti vuole un buon problema io prendo le fonds, io mon einfach. Ti stai che fai teo aber ja wie wenn er aber schiel ciao koi at de alle fin finale alle faccio
0: grands problem del albania wo questo von trente zu nons si zwenzer se dine wie mehr se capesche mai stau lu kul patrach nu strona in puspa in dine was
1: mio bab aveva present kul patrach il sem prim sons kanu seren keo el terciava dine de jetze kuman zelo schon na was aber per nus de plickel sons maven pipauk era li doi de tornar na vos perché queo in nostra vita queo in nostra amiz queo in nostra famiglia et go ben buon de mondo de tornar na vos
0: tutina cosa ins metra von quei de letzte sures fac sac e pac a di senza ve in grand plan a por condich
1: co genau sta scho andi nus essen de ver in aven per moi moi sor nus eran pins ko era natural moin chance ko ente kin aventura nus avevam bu kun us vezim pus po nosa familia skoi va vin avon ne moin sen soma che jo beji leo ko era natural moin tut orden ke sa den trenet ko essen te kin stress per in avon aber tutina eus stau special
0: Wie es bab Lorenz Lala de Pibiar Zon scolast de Sporta Iona giudetti negada che l'ha gestiu scappato dall'Albania da letzte sura sina tiara comunista con sia famiglia per survivere semplicemente per liberare sia a vostra vita.
1: Ja, quei oia scioia, è la gestiu proprio andrei qui.
0: A ci che ho e negada udiu, forse se vai scureggere mai si constat bo, wie es stat? Era om de camera tra la televisione statale dell'Albania. Ad esci venius un po' in contact col mon, se viu bandunà la tiara, co quin se veve di abuda le cesuras, viu un po' coi funzionesce, con son el vest, tornaus a navos, raccuntau e coi els collegas, quello viniu, già sta un po' in sbai fatal, perché chi lo viniu desi il suente, che l'ha di fatto propaganda an virs al stadi, e coi allo e custau ad el propi 6 ons per giun, La vita è un po' del bab è stata in teca ruinata, senti qui?
1: Genau, e qui era in teca il tema del bab, per cui non si è scappato, che lui aveva bocce che giubeggia, o se con tutto qui, questa è una motivazione di dire bene.
0: Scusate, cosa si è scappato dall'Albania? Critic che è? Ad oggi, cosa tornai a voi? A figli di vacanze? Cioè, ricordiamo che si è qui tutto in altro mondo?
1: Io ho davvero tutto in altro mondo, se mi davo estremo, ho venuto a Biaba Gigiao, quelles regordienças que nos vendiu de quel mercado Tirana em praticamente todo na vena que todo em outro mercado
0: escapai com a valija da Albert da Sil tir Albert da Sil propi vivi ou da la cofra ou da la valija qual questa o dis por vos e pela sora la iuna
1: per nos scodet sta schon ein tekin stress per quel che no se sven in Svizzera a lanciata erans in per Gisa Lucerna su entro la polizia venida a luani portau nos Basilea su entro Basilea ni lo portau nos per 3-4 Gis ad Altstetta a Songall su entro 2 jamnes ad Altstetta ni lo portau nos a Rueun.
0: In se aveva mai no kin sacent a per condic svivim in pausco singuilas
1: genau in se aveva bo els venivan a dina puspoi prendevan si ci portavan in aven ad in se aveva mai osa venivan per nus prendeni nus ci prendeni nus ne portani nus ja era schon ein tek alti special
0: kun son sa metro von pels genitors po vos era que forse ein tek in avventuri o saibo.
1: Yeah, speziale era naturalmente ins capeva che ebbo il lungaggio, quei era naturalmente si c'è no quin stueva capi, claro aveva sleo gli eut che venivano, cinciavan te calbanese, tudesh, ed ins aveva bortutine bo, c'è translatation ius, c'è scovai, et, yeah.
0: Adal, da vos nella finale sa cantai, sa casai a Danis, Danis Tavanasa, questa è un di quello, la stazione finale da quei viadi.
1: Questo è un giorno, qui è stato in Leuc, non che questo giorno per mia mamma, ella è vedina qui è in Leuc, qui veniva a meridiaus dels meons di Dio, perché ella era scibugien leu alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io vedo quel sentimento, ella ha saputo portare proprio leu no che ella voleva.
0: Ed in quel caso, forse è il piccione di s'integrare leu, a Danis e su selva.
1: Yeah, per mia mamma, mia sora, mia, yeah, il bab aveva un problema lanciato perché aveva un tema delle montagne, erano alti da tir, a quel si cerca che conosceva bo Tirana, aber yeah, non si sono accettati proprio.
0: A vini accettai in vende in primi di?
1: Questa è cosa buddhista che io stavo, questa ho più se ricorda, aber io sai einfach di che io faccio extrem buone esperienze leo, ed io ho mai giù il sentimento che noi essen bovini acceptai, giovane se scioi oi. Noi siamo in un periodo in conoscere bia buone leut, che hanno giudato noi, in bia moments, na, per cui, alla fin finale, già se o già, noi essen vini acceptai.
0: A tutti ne io buddhistavo sempre, Eder lalas, es stois metravon sets, orzes es de casa adomat, de stoi fas saca paca prender las bubas la familia abandonar la tiara per vede problems sin sabo dati u jara ni bo, fa schon mal al venter.
1: Co fa mal al venter, es ves e mai metravon oi da fa, es schoetzi cioi, per questo se gi a mes genitors chapeau, che els han giu la curaja, da fa schon pas.
0: A strusch se vivi usene in Svizzera lula proxima Frida, in a grande Frida la morte della Momma vus veves die gen di Jons. Questo entra in operazione, kai enze setzi da bain, mos il suentra lu souveniu alta febbre, ca custaua della la vita. Pia in sa strusch magunau ina Frida la proxima.
1: Ja, yeah, questo è stato un momento extrem dir. Io avevo una alta speciale relazione con mia mamma ed yeah, questo è stato un sommabulev per noi. E in una tiara non ci sono tutti i hosps ed il babs aveva leo un po' lungaggio ed usa la migliore parte del che non si viene bene ed el sta usa yeah, crescersi d'usa fonds aveva bo Stehen Sie stehen, Schweizer, ne, stehen Sie tut Ihnen turnen was, schkowai wie ne Wohnhaus, also gehst du auch in fähig greift dems.
0: Tja, mir auch da wuss, popi al Bab, du rund quel sonst lu.
1: Al Bab haben wir auch da nus, nus wollen edu la Familie Kaduf, Armin et Elisabeth Kaduf, kann jidau fähig nus an quet dems. Elisabeth hat ihnen fach, per exempel, gentà per nus, del Bab, gestueva naturalmente l'uvrasa, aveva bovini a casa, et, de, schodec, also nus wollen giu klec, da den conoscer lieut, kann jidau fähig nus.
0: Alla morte della mamma in quel spital, so entro quell'operazione, qua in sedi, questo è in caso giuridico, questo è ciò che avesse più probabile bostiao capitato, in operazione ed in una certa resca, d'Anton.
1: Yeah, alla fin finale, voi nus tutina sovegniu rajun. Miu bab era per show Deus ca cicioi oi boiu boin en tot quel process. Et ella schon gesch novender lanciata, nus essen in tiara neu kil dreic a ina valetta. Per cui va a los vinavon et mera che non sto venendo in ragion perché quei deve essere stato ciò che asceva a una main bujo bidia.
0: A vus vai su venu ragion?
1: Ja, su enter sezons. Su enter sezons vai nus la fin finale su venu ragion quei naturalmente non è stato ciò per me va fece importante. El aveva schon gesch novender lanciata io venia a gudinia per cui che non sto in ragion ed in Svizzera ci ca ragion gudogna. Et quai ha dau naturalmein ad el ina gronda motivaziun.
0: A tutina mi da bolla situaziun ca la mumma turna an avos, eins lu abresiu, codins accepta, perduna forza quai niei.
1: Ja, cul zons, cul temps, suneu entec, ja, va entec patriciau so enter cun quai urden, ad la fin finala, asci ins gi, ins asci perduna, ins a perduna. Las motivaziuns de co ca quai miedi a faccia schöne lavur senza bo, aber per ve la pace e la vita è din importante se ve perdona.
0: A co ei la relazion orts con strecce quella con la famiglia, col bab, aber con la sora che vive tons che io sai a Turic, alla bassa.
1: Genau. La relazione è fece strecce, nus voin, also il strois muscletiers, ai nivina von, tutina congref chi era, et nus essen contents che nus schon gude nus trois ose natural mein e cu las feglias alla dona de meu bab e la famiglia integ vini de pigronda che nus vane un gude a schibia uns ensemen de
0: al bab c'è di una nova vita sein sie un in gamri da ose un in gade di famiglia eder lala quella antira historia en vos un prems dies quindi jons de la vita c'è rola gioga quella è un noz en vos vita
1: in una grande rola per quel che tutto quel che io vai os nella nostra famiglia ha successo, lavoro, famiglia e tutto quel naturalmente è stato ciò cioè che mia mamma aveva già affirmato, già avendo lanciato e mia interpretazione di tutto quel che io vediamo è stato einfach ella ha dato la vita per quel che io e mia sora se vogliono tutti continuare in una vita che è in Svizzera.
0: È emozionale.
1: Ne? Sì.
0: Amblida, quello che è stato, questo è più probabile mai. Ni qua in parte della vita, ad Anton, scordi, gli avon perdonare, sta sì, ma an avon, altro vai di bo.
1: Altro vai di bo, di dipende di una perspettiva, che insieme. Scordi, lessen zwei vi in avon. Lessen zwei vi in avon è la negatività, allo stato in seri, leo, et, ne? Fa vina von Leo con tutta la negatività ni lessons mira gli ordini te pli positiv ad improada fa vina von il mer pusoivel perché cul zons cul temps die diventa ce co tut in te in normalità
0: a vina von trnus vai kun musica al proxim javish the final countdown in hit in mega hit the europe ke minchin pretendio us in gain conosce ja sventels en prims tuns quella musica che vai sgevigiau è per quei profil da co?
1: Quei è stata una delle mie canzoni preferite, quei Alpins, da noi erano nell'Albania, also quarta volta che noi siamo venuti in Svizzera, a quei halt in te che c'è la canzone che si ricorda mai in quei tempi Albania sgula in Svizzera.

0: Cun 8 ans stuiu bandunai il da casa, l'Albania, vivius si la fuiglia o da la velija, ad un flau in niev da casa lu el grejun, lu piars en feci giuvens ans sco buop la moma, ed l'ala a bugiu ina veta ina fonza sempla nu chi ha adina dau su lei. Ostas el danton da dic s'integraus en Svizra si acina famiglia, ad inzasci credio shondina biala a ventiraivla veta, a gidaua su muntato ot quaia a scinzedi. Frange un po' il balapoi.
1: Also il balapoi è stato un strumento importante per l'integrazione, che ha portato naturalmente moi pidatire mes colleghi, di ne fatti ciò insieme, ed è entrato qualche volta sovviso in fenda balapoi, e questa è una semplice causa.
0: Ed è uscito da balapoi con lui da Nista Vanasa.
1: Genau, che naturalmente sta un mio primo club con bia buoni trainers che hanno bia causas in quei temps e si ricorda un po' in quei temps.
0: A venius acceptaus e leu ne vendel un primo trainamento e con lungaggio?
1: Naturalmente per noi Afonso con questo greve, con lungaggio, con noi essere da Nista siamo stati ricordati, sono circa 3-4 mesi, ci sono stati romani, ci sono stati con noi in scuola e tutto. Va con naturalmente il Afonso bisperto, come se naturalmente non è stato. Se noi Afonso non erano in YouTube, ni da quei ordini, se noi non erano in inglese, senza che scuola Afonso non prende esperto lungaggio.
0: Wie es baper gen grandius, balapaist, dau biarsons en altes ligis el Albania, de suente la fuige staus fideivels a quasport, en Svizzer lue fai pitar dal diplom sco trenader, al balapai quei weis del bap. Bumol nom el balapai.
1: Quei ha scho ja genau. Quei va weis del bap, naturalment si cioè bo, che was dueu fa, ne scho ja, aber las emozions a tot, vai was ciao, am prender tras meu bap, a quei si cioè che sono contents de letzke ella. Per me è molto con quelle emozioni.
0: Pitart lo bandunau, Danista Vanasa lo andau sco junior a quera, si suente con la prima equipa, leo vais dentro altre da un semen con Senat Lulic, con distanza stoins di al meir export grigiunde balapai Lulic, ca dentro altre da diagions de Lazio Roma, de quasi diagions per l'equipa nazionale della Bosnia-Herzegovina, vais un contact con el?
1: Also noi siamo buoni amici, io sono stato in quei tempi che era a Roma, sono stato sia a Toccia a visitare la Miragiux, also noi siamo un oz, buon mince di, ma buono mai un mince di, non si su dinza, non si vizinza.
0: E la dominiamo al passo, sez, assieme di davanti a profi, quale sono stato scheo?
1: Quello è stato scheo, Also, se tu hai comprato con Lulic, se tu hai già visto il tempo che noi devono insieme, stilz A juniors, quera, vevel naturalmente in totale altro mindset che io, quei ciò che io sto usando, el veve schon leo il mindset, io avevo da balla poi a nuo d'autor, quelle traccia tra, io avevo l'altro tutti in te altre cause, ach,
0: Tic sortida.
1: Tic sortida, genau.
0: So entri in curt intermezzo lua una bogna ragaz, turna una voce al grigione, domat, dau leo bien diagions. Dasci schon di quell'equipe che lu diventata l'equipe del Koch.
1: Quei oi scho ja, domat oi stau in equipe neo che oi se sentivo moi feit boin, e col club, con l'infrastruttura, con le visions che il club ha giù, quei dines stau si cioè capleggeo mi, per questo non è stato leo per dia jones vai schon se veo itse neo autra da balla poi sono ne daus giù con domat duas gano vende la seconda ligia e la terza ligia vai aber mai sono venuti si li doi da mi da equipa di itse neo autra da level tutina anfa mo stato domat
0: de pi du zons esses chef trenader del club de balla poi de domat cosa de desser spela lingia
1: si c'è tutto autor. Vai già schon trainato avon, aber era da pli tils giovens, tils juniors, da chef trainader, di in prima equipa, quei mo in prima stazione, da scogliec, quei naturalmente tutti cioè autor, da desser trainader, da desser giocador, scog giocador stanno zemmo miras in sesezza, scog trainader stanno zemmo miras in venticciun autors.
0: Us esse successur leo da Walter Frizzoni, ca trainau, Biars Biarson, se ho sbagliato beaucoup tor di Jones al club de Domat, in dasce quasi numnail in legenda a Domat, i als verstiz de Frizzoni, wa, bi probabel bustau si sempel.
1: Sempel, sind so bustau, na?

0: sto se gi, quei è stato un gran pass per me, aber quei è stato un pass ne che era il sigirs che io venia fa boi noi, io se sentevo il moi e sigirs da fa oi, aber scogliete il Walter naturalmente da avere una leggenda ad omat ad sorprendere un schöne lavur oi è zecco fascinante.
1: Vous êtes à l'enchâte de la carrière scotranade, rosse la saison vargade, se bouillus coi vijaul de vos spiars diugs en seria, vigni relegai de la seconda, diu a la tiarza ligia. Magari ni al pis avent vigni al tranade lume sen da monde, cosa estau ad omat?
0: Ad omat es insomma postau a scioia, per cui giceu ad omat oi in a stazion neo ca in saluvra en ruaus, jau lavura el FH biacul valti ensemen, jau vesel el intexco e meu mentor de balapoi, e la sonadina dice mi che stat absoluta vos moi ad a mai fac pressione ci cioi in quella direzione a co fa naturalmente un piacere da sapere l'uvra a scioia a bagiglia sitz cioi nef perché qui oi naturalmente a scioia non sessi vita bagiglia sitz cioi nef e la bagiglia sitz cioi o se ne vita bagiglia sitz cioi qui trova il temps
1: d'anton l'uvra sin sa succes e pi sempre che da l'uvra sa succes meunca.
0: Quei oi scioia, aber quei oi ne feci importantes experiences ne ucins fa, perché io dicel e adina a quei natural monen spruch ins auda adina puspoi senza spiar der gudognes bo.
1: A ciò che el fac, in bien giugadur, ai bu dispete in bien tranader, cioi qualità zdrovi d'anton per essere in bien tranader?
0: Also, una delle più importanti qualità di essere allenatore è seguire l'empatia che ci trova. Naturalmente, ci trova conoscere te che il ballo poi, leggere i giochi, leggere le situazioni. Yeah, queste sono quelle cause che ci trova.
1: Alla fine mia, puoi tornare in seconda linea, ton più esperto.
0: La fine mira è di tornare grado il prossimo anno per in seconda linea, questo è chiaro, questo naturalmente è... Se ciò è fatto importante, per quello che domat oggi naturalmente è in club, è che sauda è la seconda linea, poi la terza linea. Boh, con tutto il rispetto per la terza linea, aber domat sto essere la seconda linea.
1: Vigne spiegato, in sauda è di ne puoi che il grigium un glas vessi il mainz in equipa che dat, io le zissi il mainz alla prima linea, Zetter nus al canton, bu pusai val dave quei succes al balapai o se cumpreau cu la bassa, ni vide c'è meunche che nus vain tenim bu pech sin mainzen in prima ligia cun x ina equipa, cun quera navanta siat forza nie cun domat.
0: Zantra meu moini, stuessin te che l'uvra, scode se gi, lavora insieme tutte le equipe. Io ho un'idea quel sentimento che date a un'equipe che lavora per se sets, bu per la regione, quei sto es mi da in tic. Qua va il sentimento at il talents, ma ne gel nos vonge talents che ho d'entorn, sins mi rosa per esempio in Caveini, in Konietzka, che han tutti un success, Livia Penk per esempio. Also, se giù dus mun casi bo, i trova einfach in tic in ensemen anstatt
1: in un Contralauter.
0: In un Contralauter, ja.
1: Questa sera, vai vina von. Tranamen, weis dich, du hast doch drei Gades ad Jamna, sil Platz de Balapai, wie tir vignen Dukes, de Campionadi, la Coppa Grigiuna, Coppa Svizzera, senza Balapai, vai bu also Balapai ed applica mo in Hobby.
0: Yeah, quei oi scho el Balapai saud in tecter moe veta, eba, tras quei chia forse in tec gidao moe e la situazione che nos ven giù, da pi che nos essen vignen in Svizzera, a per quei el Balapai, aschen moin, de moe seconda veta, scho per di.
1: A casa, discurri un mo de Balapai, con la famiglia, con le bubbe, io sai bu.
0: Also con la pinche da pli, letza da zez Balapoi, la donna, la grande, o in bosci fans da Balapoi. Aber eba, io hai, ecco, un prudente conosce moi donna, o dice della teutla, osa, ti an conosce moi, osa che io sono giugadur, ti stas einfach se ve, ecco, io dumbo pli Balapoi, il Balapoi vengono di essere in aparte moi.
1: Ed ella è stata d'accordo, con ien, quel compromiss.
0: Mus essen, che io c'ho uns maridai, io creo schon,
1: che funzionesce.
0: Du
1: stai un po' in te che musica, che avessi già visto, musica che consoni una grande montata di Chicago Bulls, il club leggendario del basket della NBA.
0: Questa è l'intro canzone dei Chicago Bulls, questa è ciò che io lascio di noi con i giocatori della mia equipa e la cabina per motivare i giocatori per dare il focus ad loro.

0: Tuns de chitarra che fan proprio un pau pial gallina, musica che sain mince case schaien in center de fitness ederlala, hospital profil de dots. In a buona fitness, monta bia, important.
1: Oh, important, ja, yeah. Special mein, cui ha da fa con la prevenzione, con la riabilitazione, con i cicioi che, ja, yeah, il stavos ons venius ne diventaus fece importanz per nus tots.
0: Vus manais de pi bien si atons al center de fitness a Tuseuna, quei dina stau in Giavis da Luvrani, da manà in aga in center de fitness, in privas die tot un secei autre, lue Luvrau in sesco vendider, el manor che ua quera, os manais in center de fitness, a quei stau in siem, in Giavis?
1: Ja, yeah. Io levo la dina diventa balapoist, a gudiniam as raps con da balapoi, per jetzt ein Buttungeo, aber tutina weil wir dine el ciao at weil jetzt ein Kointe kadina manifestau koi de ja yeah, gudinja mes raps kun sport koi weil ja kontungeo.
0: Bus il Platz da Ball, mo bain en in Center de Fitness, was die facile leu al Diplom Federal, sco Spezialist per la Promotion del Movimento della Sanadat. C'è il popit d'anton vossa la vusco manader, esses è quel che da esente me un els apparats el centro de fitness ni sco chef, pitosco quel da vossa sculisses, da voss in computer?
1: Also, la lavur da voss in computer, da voss le sculisses, clar, quella oi d'anturn, aber io son ebu gen da von le sculisses, don els apparats ente me un le lieut, fec instruccions, io fec lezioni, donne lezioni, spinning, donne functional training, donne also io le schon un essere in tec laudatier.
0: Ad ins vesa, fit esses. Yeah. Setz, adina puspoi vid els apparats.
1: Adina puspoi vid els apparats, ja, adina puspoi vid faci, ja, ja, fa spas, io entec super per bagigia giu stress, ne?
0: A quel centers de fitness in je feci domandai, a gest de cordon, li giu un artikel, ni viu una statistica, che buona mein incoma ciun milions an in abo de fitness, venge ciun per cien che un avon trais ons, sentise quel boom a tu zeun.
1: Ja, yeah, nu sentim quel boom, special mo in su enter corona, neu che nu so in piars, fec pia clients, era lanciat ils emprem zons in te gref, da pus poi purta quella cifra leo no chi era, den ton us essens arrivai pus poi in quella cifra no che nu svevan con clients, i va adina pus poi vina vaun in svesa e us, ils da vos dus tra zons le lieut, lesen e fa fitness, ni abonaments de fitness e durant la stat, da von dus tra zons veniva quei buon de monda, nana, io e me me caul, via Laura, aber us ven le lieut en miez fanadur, gi, ja, yeah, io les us in abo, lesen cevaren con fitness.
0: C'è il rigiorni, c'è il motif che quei si domandau?
1: La perspectiva a mi dau, a von vevans il fitness el ciao Arnold Schwarzenegger, ti stos einfach esser fitz, mo scho i venzenen in fitness, a stios bufitz stos njangi bulienen in fitness, a dos era naturalmente tut mi dau, la perspectiva, le lieut lesen esser piseuns, lesen veseo meglier, ja, ose sa la dona Schmidt, da si son tons, venien in fitness, se senti boin, fasi un program, ti ho nijin problem.
0: La progida è immensa, i dat programs per tutti si c'è.
1: I dat per tutti si c'è, biai naturalmente in tec quals programs che fanno usa con caia tot, ne ho kins mette tot insieme. Io sono un idino del moini idrovo gli eut, specialisti che sanno dover prendersi in anamnesa, ad mirales fin a miras col client, tras quelles informazioni e fa proprio in programma per quel client anstatt che non va einfach leo fa in programma standard a dat quella lieut.
0: Io è più importante che quel apparato venga ne dai un dritto in te me, perché che non sa lui è tranaffa leo.
1: In sa tranaffa leo, in sa fa mal. Also i dat bia causas che ho un busi semplis senza in instruzione professionale.
0: A personal weiss, schon mehr als in den Pagina der Internet, ein Stümer auch durchgehen, ein gut Pussei, weil ton personal in quel Center der Fitness, also im Marschen.
1: Im Marschen, ja. Yeah. Ja, important, per las finna mir, es kann auswählen, dil BQ Fitness Center, kann uns lassen, da wir, esser datieren, nos Clients, a gida, els, a dina, kui droven us, droven's natural moin, ein Louvres.
0: Adio sei, i fos important, de trenap, kunzone brinke Fabia Sport, di, en in Center der Fitness, Eder Lala, io me sei din in tec, oh, io bia Laura, posso io in una stanza in der Denze trainare. Co vienes da motivare, che io sono l'autriam nel centro di fitness.
1: Also, speranza che l'autriam non fa ebbia Laura, stiasi c'è una motivazione di dire da fa sport con 35 gradi. Allora, se ti fa qua, se ti vuoi venire per noi, 25 gradi, ha fatto tutto il tuo sport, o se forse non te più sempre.
0: Plans per venire, ni insieme in Ingevis, che se l'hai un realizzato.
1: In Gewisch, in Savess, è un realisà, oi si gir, la sanadat della famiglia, che letta, oi naturalmoin, si disco pusoi vel seuna, il rest, dons els meuns de Deo, vesin scoi va minuon.
0: Aber ins Ves in Senta, esci e bustau, sempre als emprems ons della vetta, us esses contents, venti rivals, veis famiglia, habitais a domat, also in sens di, la vetta i radon.
1: La vita è ora d'un, io sono felice contento, a cui naturalmente si c'è, non che io sai che qui è stato si c'è, oggi si c'è che mia mamma è leva, che noi siamo in una vita contenta, per gli altri, sto se oggi sono felice contento.
0: Grazie al felice, Eder Lala, per quel discorso e per la peda, adesso siamo oggi già tutto bene, con vostro lavoro al centro di fitness, lui con son con la famiglia, ed è ben successo. Col club di Ballapai di Domat, esci va fino a von un, sto in sdien per antesa, moi la tiarza Lidia.
1: Grazie a lei.
0: Mio nome è Andreas Vialana, quel profil qual am fleis del Raminens, con tutti gli altri essin Play RTR. Vies da vos divis da musica, Eder Lala, Red Hot Chili Peppers con Californication.
1: Questa è la canzone che ho fatto gli auto al momento che ho deciso che ho fatto il mio job in fitness, per cui quella canzone usa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il gran incendio in Norvegia ne anche dina bezzo controlla. In tandem passe 100 abitazions diventadas un frende delle flammes. E Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da profi e la gudegna in turnier signatura da ATP. Quando usa il tema, sozza las dias al microfono Urs Müller. PNG. In la città norvegese Drammen, da tirs della capitale Oslo, furiesce in avanti in gran incendi. Intanto a quel distrui passe 100 unità d'abitar complete main, quai ha conicia la polizia norvegese. Plires 100 persone sain minides evacuades. Redunt 60 pompiers combattien contra las flammes, de las lavurs de schizar sai in pompier vini blessa. Duas persone sain minides hospitalizades per via da tisentades de fim. L'incendio si è rotto al suo entrame in una delle chiese e si è al suo entrame di resa sperta mainz in le altre chiese. Nel Canada furiescono attualmente numerosi incendi di guaut, quasi soprattutto nella provincia Ontario. In conseguenza da tier film spesso sulle metropolis americane Washington e New York, usa il presidente americano Donald Trump per quasi manaccia con conseguenze al Canada. Il Skursk, il film, c'è giugno, stoppen venir aggiuntati als dazis de multas in imports canadais, ha scritto Trump in sia plataforma online. Tals incendi sein mo possibles per quai il Canada na ciria bici in drec ses guauts, pretende Trump. Tra i semnes, mentre il terra trembles desastrus alla Venezuela ritrace 346 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale. Il denaro doveva venire dovrats per ricostruire la regione e per sostenere le famiglie pertucciate, come ha comunicato la presidente transitorica Delcy Rodriguez. Intanto, se il numero di un frende si aumentasse in passo a 5 mili. Quando blers persone che saien anche sparite, ne saia bici inconoscente, uscia la presidente in avanti. Il 24 da cercle dura strambli la terra nel paese sudamericano con una fermezza da 7,2 rispettivamente 7,5. E anche il tennis, il svizzer Marc-Andrea Hüssler terminesce la sua carriera da profi. L'emna che vende è la sua derniera al turnier da Challenger a Zug, che ha comunicato il turicais da 30 ons in Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in da 7 giocatori svizzers che ha grignato il turnier da ATP. Il 2022 è il grignato il turnier da ATP 250 a Sofia in la Bulgaria. Se il suo entra è il contagio e migliore rangazione con il numero 47 del mondo.
2: La meteo.
1: Oggi stati in mascheide da Suleglia da Nivels, con son del suo entrame si, poi da Rurizis e Duratis. La temperatura maximale tra 22 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante quere site e la Pondre Hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Il è da quintar con redont 45 minuti da pli tempo viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Domauna, Saira, Festerauni, entweder als Spaniöns oder als Argentins. Però schon oz, po botin Stadion Plain Romaunzi Romaunzi festeggiar anniversari, nu en chief gratulations per 7 personas. Dapü, das jubilarsi de las jubilars de Bila Dots, just esco prossim qui a pro RTR in sonda, as des dots de lügn. Mes nom Livio Fofa, flott is di nostra compagnia. Allegra manch!
3: La Stadt

0: Boni M qui con Sanei al ciao dalla band Boni M della Frank Farian. Vous savez dal producent ci c'è un tema magari da fatta savese in tanto c'è un hater della sul palchi fa ir la bucca e dice beh Mili Vanilli ma appunto Boni M della al project da Frank Farian e quel feste di es otsis otanti cinjavel anniversari ma i da amo pus ci sono nasciuts as des dots de lui.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Noi siamo andati in stadion plein romanzi festeggiation otz anniversari. Per esempio, Damian von Lanten da Ftan, el festeggiascia otz 14 ans. Al 30 avel festeggiascia Jasmin Gabriel da Vrin. Jasper Luzzi a Haldenstein fa festa otzinses 35 anniversari. Jacenka Flisch a Fuldera festa jeschotz al 55. E Jacen, schon, ha? Mario Mosca a Ramosch fa festa otz per ses 69 anniversari. E allora aini ad Anna Maria de Notz ci viva in la casa puntata scuol la fa la festa otzinses 85 anniversari. E al più veglio vilarci non gratulai allora oz da vendelas dude gimez es John Fidel Lombris da Vela el fa festa ozinses otantotaval anniversari sinceras gratulazions cici gratulescio a vu e as regalins musicals dai scodit oz da vend dalas dude gimez. Io sa, scuola mince di out la possibilità di dar trasi un'ulteriore gratulazione di invosnom tramite in allora la cupala exclusivisma da de RTR al jubilar o la jubilara. L'unico che sta a fare è telefoner. Le slinges sono libras da vents da dosso. 0800 20 25 30 ci vuole essere fare un piacere di giunci otz anniversari. 0800 20 25 30

0: Hey, veramente, nu fai quint oz con el, na telefona schon eher, con el qui ein til radio in pein atras uras, nempe durante il kickeri ses, oz nu neini o al kickeri ses, ili stes dal daini. A Beat Gabriel de Vrin, bundisar Beat.
1: Ingi, Livio.
0: I, in sé, non esi una surpresa, el schon eher, durante il kickeri ses dit, cioè, ciò fa oz nempe gronda party. A chi gratulation el e chai jo vus dal el?
1: Ah, el gratulano a nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che fisse verso il suo 30° anniversario, che usa della Tobien, che mondi sempre ben ben con ella, di vis mondi in vigor, che la tot ni stiamis, ad ella sa sti sci scolei, a domenque bien. A quelle se fa il nome di genitors, di sfagliuns con partenari, di seu partenari curdin, a della tata Benedetta.
0: Grandius, Beat, e c'è, as già vius, c'è mincia bab a per sia figlia, e lei l'impain la poppa dal bab, o der der la più bot la poppa dal bab?
1: Piuttosto, è, perché le sveglie è piuttosto quelle del bab, le sveglie è piuttosto le smuo, ma scuole è sceglie.
0: E, ele è un gran fan da balapè, ha l'er potuto surdar quai impain alla figlia, vuol dire, ele, ela domaun c'è la cittadina al final?
1: Io mi sono chiesto anche la mia, la vostra mia la buttò un po' in gara la feci con un fan di studesto, avevo grazie buongiorno, per un porto un mince, sai, io tengo con quel scalvo, la
0: gente... No, adesso con su Daesh, Lulia!
1: No, no, questo bene.
0: E oggi appunto è la tornada, è la viva e l'ora a Quaira, ma per far al Trentaval e la tornada in patria a Vrin, sono sicuro ci darà una bella, grande festa, già vi giovani, amici, una bella festa, e prossimo lancio... Cifle in l'orario al pacchetto e Beat, nulla in bluder in lunedì di qua in l'orario due del kicker isesa.
1: Allora,
0: fin là stas la parte lo resta da fin.
1: Adesso spero, adesso pao prezzicide.
0: Ok, tutto il buon, bella fin demna, arriva.
1: Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch. Bangkok.

0: Nun non ein rapportà las ultimas emnas besur da resultati analisà jös da Balapé, nu ein joalià al Gordaunzas. Cun nos jö chai moment del Championati Mundial da Balapé es quisquia e nu ein amo duas chances, amo oz i dumaun da gudonir 100 francs e da davair la chance da gudonir lur in lündos di la traini la sort un tricot da nossa nazionala cu la sottoscripcion da totas joaders. Tots quest chan nempe gudonia varau ni lur la chance, eramo da gudonir quel tricot, la sort traini lur appunto in lündos lundes di i fare città di un ammoniada un grand plagiar. Er ha io dato in ulteriura vengiadra, forse non ha dovuto di destat, un paim più spinosi desito un momento fin giovucciatora, ma er è stato città in avanti. Stai clai, se vuoi non avesse davvero dovuto di?
1: Adi io, vai li doi a 1964, la VM in chiara tu destia, il star era Johan Cruyff, il hollandese.
2: 74 è un buon life, ah Petra? Knapp?
1: Na,
2: ha?
1: Io ero quasi mona, Brenna.
2: Exact quel è stato, ha?
0: 1974, campionato mondiale da balapè in Germania, il grand star là è però stato Johan Cruyff. E con quai dai oz un novio e con qui sono as giavazzins respectivamente as drei pass.
3: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau tre pass finta il gol
4: presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch
0: 100 francs dai, che vous outs, a ciccia nu cerciain a qui, a c'hai moment nu cerciain a qui.
5: La grande sorpresa a quel campionato mondiale, con 38 ans, giocador preferì del publicum. Sauts legendars per la bandiera del centun, suenter 6 gols.
0: Che vous un automo gudonia, in un automo partecipa al c'hai moment che qua è stato e allora è la vostra chance che voi avete un'idea 0800 20 25 30, al numero di telefono 0800 20 25 30. Hai e noi ci stiamo a cicci una qui RTR ci è là?
6: Caudel Beniberter, bien di
0: e allora ci cerciaini?
6: Poi sto essere stato Italia 90 con Roger Mila e Camerun.
0: In expert, ha?
6: Oh, expert.
0: Aber el chute schon Balapé, du spe bler sans?
6: Ja, de pi bler sans, mi reinus, ja.
0: Iossa quist aktual al plagiu fini, nossa?
6: Na, aber die Schweizer sind auch super, es sind uns viel contents, es jog, die Akkausses, Decisions, ein paar Dispitäubles, der Arbiter. Da poi con la carta coachne che veni de pride na vos de quella causa sa un po' più piacere no?
0: E al punto con non ogni rai loro domani mo curce la posa non durerà be 15 minuti di imprese più con frang più lunch sco tot alieu domani ci cran ci godonia
6: allora io metto los in us metti in tutta speranza della Spagna.
0: Ok.
6: Per cui che gli argentini sono sia al Svizzera da schicken us den in pels neo tenel pels spagnols.
0: Ok. E al campionato 2026 donta ci idea e robas negative resterà ad el in buona memoria.
6: Yeah.
0: El Gudonia 100 francs Claire ci dera no, Roger Mila, ha? Claire ci non cerca Roger Mila ed in quella ada deri a mo più special avant c'è quasi 30, 26 anni, no? Dare mo più speciale ci mio under con 38 anni, o se è bot normale, Ronaldo, Messi, il goli da Cap Verde, Kreiser, schon in tuo under cura. Also, Blair di under più vils, ma in quelle under era qua eccezionale. Roger Mila, il star del Camerun. E el godone c'è in Frank, e vessel, crei schon er plagiar. Schel Gudonies in tricot con si totlas sottoscriptions de questa nazionale ci ha fatto ad el tant plagiar, ha?
6: Yes, se gira fang.
0: Ok, lundoci traini la sort, tots quest ci han Gudonia, varan la chance de Gudonier, un de quest tricots Adel, grazie Fitch. El sto stare un momentin al telefono. Noi faremo un po' burocrazia. Ha? E a tutti questi, ci non hanno ottenuto la fortuna domani. Io ho il rappello ultimo ad Nozio. E domanda è l'ultimo ad la chance di guadagnare 100 francs. E forza è un tricot della nazionale svizzera.
3: Che momento. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Se vous faites prêche, dans un pagas, bastiamo.
1: Il Calender.
2: Presentado opener Kino Savognin. Das vince 3 finis 30 da Fanadur al Leiber 9. valsurses.ch.
0: Alles Undersch es ein Tila Chasa Planta Sameden nem per la vernissage del tom de poesie col titel Papardez da Nina Dazzi. E quai is be un de Blairs Arrangements ci da ozza in tila Chasa Planta sotto al motto Favella Bella con Bligna ed Arzaia dai ozzi un di culturale in gicia musica e letteratura romancia staun ein til center e quai da Benura finzaira. Domasi verrai nom tauntarater confins sur confins in dialog da l'istoricra d'Arzeraina Per con l'autori artist Donat Caduff Gianna Olinda Cadonau prelierai storias e poesia so i daer un referat col titolo il Circus da Lectura Historica con Jan Andrea Bernhardt ci declara le inscripzioni della biblioteca Salis Planta e a Mobler atat più saira alla sotte di un quarto per esempio dai loro eravamo in concert in giuccia a Street Alexander Chantor da ses terzo album ci sono nomna Resonanzas e ci viene accompagnata da Res Corai al Giun. Di mena blera musica, letteratura e cultura romancia, oz da Benura finzaira, anti la Cesa e eranti il park della Cesa Planta a Sameden. A splugge comincia la scuola.

0: Las cingions domazila vernissage dall'exposizione d'art col titolo Dils Davos ons da Beat Manetsch. Beat Manetsch es creatur trun stat impressionà e influenzada d'artists sco Cariget, Spescia e Schmidt. Es stat magister d'art avant che l'ha allora laureata 35 Jones pro RTR e pro SRF. Dopo il moment Aldo ci ha scoperto la pittura e ora è ora di mostrarsi ovra la vernissaggia in il Museum Quart Ligia Grigia a Trun e alla Cinque Oz Domazzi. I grandi piccini si incontrano Oz e a Ramodumaun a Lax.
1: Il Lai da Lax si trasforma ben presto Puspe in un paradiso per i piccini. Il tempo per la festa du Fans. In Tende der RTR pudais wusstet lar Chansonettas e paraulas romances e si il suente fare una fotografia da ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du Fans a Lax. Ilz di Stotsch e di Schnov da Fanadur. Nus ans Legrein zil vus.
0: La festa do Fans a Lax a comenzà las 10 dura oz e va in avanz du maun nino cielo Fant. Fa forza da fatta atrás. Già vis una bellissima fin d'emna.
1: Il Challenger.
2: Presentato Open Air Kino Savognin. Das 23 fin il 30 da Fanadur al Lai Bernain. Valsurses.ch.
0: Stop. A propos Open Air Kino Savognin, quel comienza in Jövia e dura in Emna e da vezzer sun films sco das Kanu des Manitou e Vigiliebi Downhill Skiers o actualissim, despe Jövia an dis kinos e super critiques. Di Odyssey, al no film de Christopher Nolan e con Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron e Blair Zatas, grand stars da Hollywood, e se vuol laut ira chütter un de quists films. Vu decidaut c'è nun. E allora telefonai os nu regalain 2 biliets pel Open Air Kino a Savognin. L'unic che vu sta far es telefonar os 0800 20 25 30. Nu regalain 2 biliets pel Open Air Kino a Savognin al Lai Bernagni. E convegna!

0: as desdot da lügl. In 12 minuts esi las ündes gia vüsch na bellischme fin demne josse nui eini in comün, dem per se sün comün.
1: RTR Impuls
0: con David Spindler.
2: Sün comün ha ne dit gia quai no sia l'incumbenza del comün. Sün comün ha ne dit gia quista taxa sia da paier, gia quai stette scritta enti la Constitution comunala. Sün comün ha ne dit, perciai non ha tia collaboratura tutz domizil pro nu e paia impostas a quia. Sün comün ha ne impreis da se defender. Sar Florin telefona sün comün e sbraia per vici la naif no sia romide in andret. Sar Andrea arriva sün comün e desde la vista el aia da paier massa bler vide la sanazion della via da quartier. Sar Elmin scrive sün comün e domanda aiut social. Er in un piccin comün es la distanza mince tant gronda. Al comün dis, al comün fa, al comün stess. Quai tuna scosce al comün ves centinas de collaboraturas c'è ningiuno cognosce. Intant, cognosciani no bain la gliaut ci lavuras in comün. Noi c'è un particol president, no cognosciani la cianzlista. Taveller precis, nomnar la roba col nom. Taveller insembl con stima. Quai cula persona responsabla c'è cognosce. Quai fis er un concept possibil sin comün.

3 minuts es i las 11 dollars noitats mein avant qui a pranu tanta rater cu la Marella Oz cu la tema IA. Also nulla bestias din per se intelligenza artificiale. Zagiuvis una bellissima fin demna i aldai domani al grande finale del campionato mondiale da balapè. Stad baini il zai las orelias.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia il gran incendio so controlla, 400 persone sono venite evacuate. E la Venezuela sorvegna ormai 350 milioni di dollari per ricostruire il paese entre il terremoto e il disastro. Qua in dus il tema sozza la sindisch. Al microfono Urs Müller, BNG. In la città norvegese Drammen, da Tiers della capitale Oslo, ha da un gran incendio. Quella ha distrutto passe 100 case e abitazioni completamente. 400 persone sono venite evacuate. Intanto, i pompiers so controllano l'incendio. Qui hanno cominciato le autorità locali. Rapporti di varie persone greve blessate sono detti a Bitch. In pompier sono venite blessate levemente. Due persone sono venite ospitalizzate per vedere di sentate da film. In la Repubblica Democratica del Congo si drasa il virus debola in avanti. Intanto è stato in 2200 casi confermati. Il numero di morti è aumentato in passa 860, che ha cominciato la reggenza del paese centrale africano. Il virus era rotto la primavera. In conseguenza, la WHO proclama il stato d'urgenza internazionale, che è soprattutto per avvertire il paese vicino. Tra i semnes ventre sera trembles desastrus alla Venezuela trac 346 milioni di dollari al Fondo Monetario Internazionale IVF. I zaners doan venir duvrats per ricostruire la regione e per sostenere le famiglie spertucciades, quai ha comunicato la presidente transitorica Delcy Rodriguez. Intanto il numero d'un frendes augmentas in passa 5 milli. Quant bleres persunas che sein ang sparides na sei a bici inconoscent, uscia la presidente vin avant. Il 24 de cercle dura strembli la terra nel paese sud-american con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. Quarte vanchi il Montreux Jazz Festival va a fin, fa gli organizzatori bilancia positiva dell'occorrenza. La 60ª edizione ha a Carmalà le ultime due semne spasse 250 mili visitadres e visitadres ai numeri in comunicazione. Passa 90% als biglietti in veniz vendiz. In totale da passa 700 concerti durante l'edizione del Jubileum. La prossima edizione l'autoron dals dus finis des 7 fanedur.
0: La meteo.
1: Oggi di una scheide da soleglia de nivels, con tundels ventremes di poi da rurizis e duradis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra Quera Sit e la Pon Rihanau, qua è prevede memia bler traffic. Ied a quintar con redond 45 minuti da pli temp de viadi. Colonnes da tier tras la città de Quera, squares in la via principale tra Anter Quera, Sit e Domat.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, La Marella.
2: Con sagirs e sagiras esses vus, c'è la lavur c'è vus fagiais, venin debbi a surprida da cacci ne meir degi da cacci autor. In a domanda c'è dat da studegè a fa forza in tic tema, a con quella ben veni a l'ura dalla Marella. I è in a domanda fece actuala, ma demsco l'informatica e la digitalizzazione als davos decennis folla al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pass per pass als ple differents camps a surprena dine de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, zur raccolta, survia in industria tocan tier programma, fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nus es nin de forza totas a tots senza lavur, per qua ci drovo di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, che risposta se los rovniu udisus alla Marella, i a dovri anknus en il futur. Io son l'Angela Hendri, gevige bien diverti main cu la Marella.
0: La Marella.
3: I a cau, i a lau, je i a ai prest da per tot se vess ins tertia. In tec scottir la canzon dil pur John, la version romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar, weil ella Marella de Dotz bopils i as dils asens sil puresser de la canzun de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad ineplifec nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las qualas nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idee de musica, fa en pauca secondas in a tut nova versione della canzun dil Purgion. A quai, cun mo paux clicks, cun in programma internet, en quel cascau, cun Mureca.

0: Fascinant, bo? Perché així spert è sempre sai o crea con la IA nuove canzoni. Denton, se quei va així sempre da sa fa la IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Vegn la IA a fa nus tozze tutte sforze in di disoccupai. Vegni e vina vona dova nus cristians per les lavors che nus vedian il moment. Con intelligente, ai quella intelligenza artificiale acne mein. Mio nom è Gionca Wietzel. Benvenuti alla Marella, da vart l'intelligenza artificiale. In la Marella, che è anche compleina mein, vini da faccia din question. Enza setze vesti o fami la veta fix sempla a scha fa quella marella che vustat leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perché è nuster RTR l'uvrain con IA. In a intelligenza artificiale che RTS pia nos collegas della Svizzera Franzosa han sviluppau specifica main pil giornalism a che sustain nus en nosso lavur. A se avessi, per esempio, bomo domanda ella chi che experts da IA ein a che domandas che dues fadels, ma bain suente les intervistas e grad sa scriver ella l'intera marella con les intervistas che ha fac.
1: Io quet l'idea è feg interessante, sco experiment, e si dire tecnica moin, topu saivel, sa scriver text, sa fa la musica, etc. Giornalistica moin, vese co inen il autre domanda, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida e da strutturare il text, da analizzare text, datas, da formulare autor, forse più concis, più precis. C'è che in sto semplicemente SV è la lavora in base da datas, da mosters, bus in base da una esperienza, ni con, forse con impatricia critic, ad equitl dis quai oi de quai che fa o in amarella. Ad in amarella vive fece della personalità dell'autore, ni dell'autore, ella vive della creatività dell'autore, ad è da una buona ricerca.
0: Relativesch il chef redaktor de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purgion, che ho esce a fa la IA con paux clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova un potenzial. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà l'ordine di una certa empatia, l'ordine di una intuizione, di situazioni reali che capitano al mito di. A cui per me abilità, ne causa che una IA sa a un bo ave. A tutina si va per tempo, si va per analizzare dati, per svada la IA extrem. Ella è extrem sperta, concisa e precisa. Cioè che oggi, denton è, chiaramente, la IA, quei waffen, in utensil, ad quei di natura. E poi è la sligiazione, ormai, la più ideale è dina, la combinazione d'enter IA, giornalist, ni giornalista.
0: Per cui creia le bo, che vien per via della IA, ad aina gapli paucas giornalistas a giornalist.
1: Io credo che resta il bisogno di informazioni, di fatti. Quel resta ad eternum, e per cui trovi ad eternum in giornalism, l'aut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controlla, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristiano e viene con la ruolo centrale. Io credo che va bene per deplini più pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che la IA è un super strumento, quella sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cause, fa di più ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per di più creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è extrem bien possible.
0: La fine mira sto per cui entesetz esser d'augmentar ni sil meins de mantenir con l'intelligenza artificiale la qualità del giornalism. Chi che vuol sa già osse profitar da si sostegn ter le più differentes causes che giornalists fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, trezzata studis engles, ni è, sin trova ina inspiration per ina moderazion, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista che les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale veng anc ad influenzar nos lavur, è naturalmente bo motir nus e les medias, ma ben e enviares autres branches in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein in tota cas fetg vivas e controversas. Conzon che va per la domanda con fetg che la intelligenza artificiale veng ad influenzar nossa economia. A che van its meinis d'economs, analistas, perscutadas e scientistas ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co eier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tuts e tuttas essen in die senza lavur.
0: Kils meinis ein a schi differenz ab ein pleres regions, menegia ekonom Eckhard Ernst, della Organisation Internationale della Lavur, ina Organisation Speziale delles Nations Unides a Genevra. Ina region ei che la technologia ei un relative man giufna. ChatGPT, per esempio, che sta per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che crea contenuti, texti, malezzi e codes, che translatesce e che dà risposte in domande, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas che sa mesira a rimna, e buex nom l'intera economia. La lavur che la IA sa sorprendere in moment, per tocca per exempel bo totles lavurs, explicesce Eckhard Ernst e l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Bia, totles lavurs che nus fegien con ies tiau. As in base da quelles datas, aisi tenor el e buoshi sempel da calculatia influenza che la IA ha la fin finale propis in nossa economia, nossa productivitat, a nossas plazes en general.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich dort die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dir, schien l'ouvren in a l'ouvrera en in a interprese vin grazia a iagit della intelligenza artificiale pli produttiva, sanza bo simplemein pauschalisar quei effekt positiv per l'entire firma. Studis mussen, per exempel, ca informatikers vengen grazia a schinumnai KI-Tools, pia applicazions con intelligenza artificiale, bain pli independenz et a schie e pli produktivs. Denton il contact cu collegas de lavur pitesce per sventer. Adie, la singola persona sa grazia alla IA ben veni cu idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesce a si sper che tots e totes veni cu samajontes idees creades de la IA. Ein de quels effects che fan ai prest non possible de se vedi con fech che l'intelligenza artificiale influenzesce sa propria la produttivitat di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quai propi nega nostres places. Vitier ven chi ai effect greve de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per exempel ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in da intelligenza artificiale che se maionta quella de nus questions. Autors perscutades ein cau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a quel sein per quoi e in via ciocca, in a schinumnada Sackgasse. Denton prenin si il cas che tot veni propi pli produttiv grazie alla IA. Lu ai ina de las demondas centrales en quei connex bain, cei che nus christians fegiain lu con quella pli grande produttivitat. Producin nus lu simplemein de pli produkts respektiv purgin nus de pli survecs, ni producin de purgin nus pli o meins il medem sco tocan de cau, simplemein cun pli paucas persunas. Stoin se forza grazie alla IA mo pli luvra 4 dies aliamna. Ni s'augmenta cautras mo il profit d'investurs et investures. Forza venien a scheie e ils produkts respektiv ils survecs meiers. A forza datisci zon autors novs produkts a survecs canus nyang se vain s'imagina. La domanda che facente nus denton probabilmein il plifit il moment è la domanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale vien la fin finale a remplazza. E chi vester chiau? Il smainis è ne caufic differenz. Il Fond Monetar International, per esempio, quenta che mincia tiarza plazza se vese venir surprida dalla IA. L'Universitat Americana, MIT, di che mincia diagiavla plazza el Stati Uniti se vese schon osse venir remplazzada con la IA. In tec auto vese quei denton, per esempio, la Società de Revision e Acquisizione PricewaterhouseCoopers. Con analisa in 1 miliarda inserats de plazes a quai en 24 tiares sin 6 continents, constatesce ella en in studi la stad Vergada.
2: In resultat central de las cifras globales è che con la IA vengen luvreres a luvres ple valorus, ple productivs e sane contonger ple autes piaies. Al medem moment cresce el diember de plazes și zon elas spartes che valen sco ple fech automatisables.
0: Et ei ekonom de las Nations Unides, Eckehard Ernst, vese in moment ne jins indecis per ina gronda disoccupation per via de la intelligenza artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quelke vol den Tom Budi, ke tot veng arrestato tinils proxims ons, constatesce l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Co quai vien la fin finale den ton a vese o, a cemidades che vien da, jetz ai tot enormi streng, bain different. Scola informatica alla digitalizzazione fuole il moment e l'intelligenza artificiale sai avaia en nis mondo lavur. Ella avanzesce pass per pass ens pli differents camps ad influenzesce lau ad ina pli fecis con us luvrein. Alles ideas che la seves sostene a discerganus anc meier el mintje di ein il moment prest si vastes scola malguesa dat che la porta con ella. C'è gestes, per esempio, se l'intelligenza artificiale decideis se vustu esses iem per giun.
4: Quo vol budi automatic, man, che tot ven su priu interin, aber cal der jade stes tutina su enter am poa de di, ok, io vai us decidiu auter, o de quellas a quellas regiuns. Per cui che lu sves jesse ki vindu pli gest, per cui che l'intelligenza artificiale non conosce vostro buon collega, né di o qualche quel pauperet, né scienziato, ma poi quella un po' valore, o quel che la sa, di fare la decisione. Ad io credo che quel fosse notte donna, è in massa in quella direzione.
0: Kai drove den ton con l'intelligenza artificiale e vinnevon il Christian, da jetzt meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grigion FAGR se facente di ne puspai con l'influenza della IA sin nus Christians.
4: Io trovo lei l'intelligenza artificiale, per esempio, per programmare. Ci diva o dei cialdo to fa per moi in HTML in menu, at ni Gemini ni ChatGPT ando bagnau to fa quella simple causa. In zello stiu fa sets. In ton a puspe prender scogit l'intelligenza artificiale. Also, I va bo senza in il auto, also trova se hier la collaborazione da Christian ad unta l'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e un bo viu in intelligenza artificiale cai in bien architect de software che vende programma essenzi il sustain del Christian.
4: Qui in a causa fit complexa at klar kin satchen chakunel a diskuta genau peer reviews pues sans va aber per de pli vale boy vai fatchen ga qual experience a vai e svilupau genau im framework ko al di dau super a pel de chimi os bewedle se getat prend das quick come on a quick genau quick come on kai an zumer busse jers no va de te aber problem quei de busse jers quick come on a pidil je te as rajun Aber quoi va jeu stiu se ve, a scio che vessi os bagiau enans cicche fliu.
0: Il medem vale, per esempio, è pil mistrin de translatà, in autor cam che l'intelligenza artificiale veng ad ina plistede dovrada. Per exempel, schon mal per Schatranslata in tiers Artikels, Text, ni Pagines d'Internet, kein Bopper, Romansch, Tudest, ni Schock in Lungatschkins Gepäsche.
4: Ich habe einen Kollegen, der Translatische der Konföderation Causes per Franzot, hat in die als Chef Selvenjose der Tschejante fast die Atmen kau, kuje katastrophales Translations, die fast kau. Tschej ist es biau. Bella de tje kuja ChatGPT fach an der Jinka daumi kuja der Redeger, a kuja halt la Qualität.
0: Per veseils balz niles mal exakte dats ke la IA fa, stoin se den ton se ve de pli ke la, pia esser pli intelligenz ke la. Kau vese expert de KI dil Grischun, John Sialm, bain e in grond pregel per nosses plates de lavur. Quai, per cas que nus vesen in di deveni meme marschs, meme cuma daivels per via de la IA.
4: Schon aus, wenn ich mehr mehr kommod, so tritt ja ein Okay, aus Sturm brennen nur bleiben, aus sauge tot, soziale Intelligenz, artificielle, koi, ei, alpigon, prigel. Aber koi, kat schnuss, mir ein Bo, eken aus steine Jour, kun ein Brennen, hat man Tiere weiter. Schon, wenn uns schon ein Problem, aber koi, kat luswestle Intelligenz, artificielle, schon brennen, dann wenn Masse platzes. Unsere Kreativität, die Individualität können uns, wenn ihnen ein Diener unterfahren, kann es kein Bärmeljas, ein Komplexes.
0: In Punkt zentral, je dezisiv, per certes Platzes resten e winnen, ein natural mein Ele de Monde konfetch können uns fidein a la IA, a konfetch können uns, schko Societat, essen la fin finale e prompt d'akzeptar, ka l'intelligenza artificiale fa eschbeils. Schbeils, che san tutte norschizun ve consequences fatales. Adio cionciolos bocao din schbei de translazion, che sad il reminent bein e ve consequences fatales, per quei kins ei se mal capi. Na, ja vi cao cuor dein schguard sil trafic alla automatizzazion de quel. A schei fossi, per exempel, schon de dich pusseivel de desister sin locomotivists, ad a scha i ils trens autonom cui agit de la IA.
4: Quei piuttosto in causa politica, che ins Wolf Bufaco, perché che c'è responsabile, si dà tutto in cap. Oggi spettin se dina, che in computer fanzi, che se stoi esse 100% se gier, se in question fai, se lo si klar, sei da sbalz, a quei eibol kass, eba, nus vain systems probabilistics, a quals fan sbalz. Per cui, dati massa causa che si vede, fanno un po' di più.
0: Il medem vale è più il traffic in vaia, che è ben intic più complex che trends che vanno in binaris.
4: I dati che sono oggi, che si vede autonom, è chiaro, i dati situazioni non più difficili, per esempio, che plove fic, sono tram in difficile, der ein Knuschel war, aber keine Apple-Kastione scheuen. Also, ich glaube, ich habe ein Kastione im Problem. Nicht ein Soleil, da direkt in der Kammer, ein Wesel-Kammer noch. Und dann aus Kastione sind keine Scheuen. Und aus dem Buschbietchen, kann die Kammer wesen, tut dann in einem Auto, ist ein Soleil, da dann ein Rahmen sein, das Buschbiet mit dem Garten, mit dem Autosystem, da du warst Lasers, ein Stein, mit Kameras. Aber gut, falls das System noch halt kar, die Lupomze der Pagaton.
0: In Schweizer, per exempel, fa il Konzern d'Auto der Posta, der Pi Oktober Vergau Tests kun Taxis gewann der Setz, koi elles Regions Rurales de la Schweizer Orientale. La Finamira, ai, ke la Jauza adina kuka la Les am Pusta in Taxi, ke porte ella din Liuk a Lauter. Wage in onkurzen quels Tests. Durant quei temps, due la IA, veni confrontata con tot quei, che in question sto e veni a Frieda con quel vacuum auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto de Posta, Stefan Regli, dit in Oktober Vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels redon venti chun taxis ort la china vingin la fin finale dovai de la populazion, depende ben e confet che la se fide de la IA. A tutto nor success de quel projekt, po quello ben e ave consequences per quels che fedigin il moment lor danest con e con auto. Kei vegn per via della intelligenza artificiale propi ad a pli paucas plazas de lavur, jetz crei expert da IA, Jon Siam, lo tutina bom. Conzon, schel dat in pinch guard an a vos elvergau.
4: Nus venedic schel informatica vensche svaneschen massa plazas, a cese schabiau, differente sorts de plazas einschvanides, aber sotel strien ai dau de pli plazas aus cul informatica avon senza informatica. Ad eu crei ca quei vale è per l'intelligenza artificiale.
0: Denton con il mondo del lavoro venne fin finale vese o il futuro. Jetzt sa è el budi. E per quei che meinis con l'intelligenza artificiale venne ad influenza nostro lavoro il futuro in sci differenz, resti e vine von avviert, se non stuen ben gleiti propi s'orientada nief a fa forse in lavoro che nus nianc se vein anc si mengina osam. C'è data un insomma lavoro per noi. Ni, se noi l'avremo tutina, più o meno tutina scottocan de cau, semplicemente con la IA mo pli 3 al giorno per la paga de 10. Per quel che noi essen con ella, è via pli produttivs. Ma, jetzt vi mette pli tost bosch bella, scoglion conosce noi questions.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tutte nortje experiences kins a fac, cei informazions kins a, a cei tendenzas kins vese el present, dominesce ben in de quels sentiments. Coi vale ben epper John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e adina push poi sustaus che l'intelligenza artificiale sa ed agli expert e adina push poi sustaus con pauk che l'intelligenza artificiale fa. Also mi fai bu tema. Aber i trovo tutina ignora e ebo la strategia lau creio che in stat tutina se da jucun quoi a di dat e chances sco adina a di creio che in stat c'è pa quella chances.
0: Probablement eis e gist quella se vide d'ina intelligenza artificiale che sa ong bo scibia ina IA che è pia bo ong superiore alle intelligenze del Christian che sa da nus il sentiment che drova nus vina von che vien per quoi è il futuro da avon de lavur per nus Christians. Denton, con intelligente ai lu quella IA os propi, a cei stonza en se sez capi sot intelligenza artificiale. Perciai duvrau vin il term IA, KI ni AI, je prest de per tot.
1: Buona buona de mond, aber bu simpel da da risposta per quel chi dat en se sez bu ina definizion generale. Schins mir, per exempel, l'internet, scha anfins die, schwein trente definizion so de l'intelligenza artificiale. Ina definizion kreieren conoscida, la scienze simpel simular in act intelligent, also schins fanzche intelligent, schalu ai endedens intelligenz artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scotchnes ai de principi già in act intelligent. A quella maschina che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomna in outer exempel, che la maschina sortesce o della produzione de medicaments in a scatla con perles per quai che la viu che mancalau in a perla e la scatla. Con intelligente che la IA actuale aile fin finale per tornare a vostri le domande davon, jetzt ai denton buoschi sempel da risponder.
1: Io vai fatto la scuola si musti, al gimnasio lo vau un priu latin. Ad intelligenza venienza setz dal latin intellegere. O che vuol dire capi, capi in lauter. At io vai bogen am flau l'intelligenza artificiale che vuol capi mai, also normalment centiolas de mondes a l'intelligenza artificiale dat la risposta a pida boca la intelligenza artificiale centela de monde na vosa ti io vai us buca più te exact che volus ti us exact quoi ni ins che auter quoi per mai intelligenza definata sco io capesloi quoi dati te normai a un bo ins vincir pli de tir Oz eisi pitost savida, da dine kins so wein sinne moda fech komfortabler pi baust, evins fakwe kun Google, a tot sein kontenz kun Google, at an kureven, at la jeven atra, die es wein dokument, at oz centin simpin in de monda, a so wein so ente risposta, a quella risposta tune e pasciudenta, ai aber tutine buodine korrekta.
0: La ragion per quel sbaglio è denter auter il sistema con la quale la IA lavora, declara il docente di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema più deterministico e non probabilistico. Un sistema probabilistico dà risposta che è più ragionevole. Ma più ragionevole è più che è un dritto.
0: In altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di più fede a combattere è che le vengono più perdute. Più perdute.
1: Di dambu da più texte che qui in Sashon ramassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modelli, vengono più perdute, ma piuttosto più tubs, alla ragione è che massa texte os all'internet e schon generai dell'intelligenza artificiale a cui fa che è un po' più diverso. als text. Che vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa un po' più preparata, ma poi piuttosto più tuppa.
0: La fine mira è per cui sono più di dici da creare una intelligenza artificiale che capisce, rispettiv, che viene a prendere minchia incombenza intellettuale che in cristianza fa. A quoi essenza che la stossa vibbia ordevon. La scienomenata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simula l'intelligenza generale de nies ciurvi, ave semejontes abilitats cognitives con us cristians, a seve emprender. Cu, a, schei venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter ca clar. Eschei ad ine puspenom da Elon Musk ni eda Sam Altman, kinsagi benglai tieschi lunch. Kai vendenton bauni tart e minche cas a da pli grondas midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Perchei quei che vegn il moment presentau de las pli differentes firmes, muossa che roboters con ina intelligenza artificiale vegnen ad ine pli fec a dominanies mon, a cei che nus vegnin la fin finale anc a l'uvra.
1: Also nie trend ai us physical AI, quei ai enzisets AI kins met en roboters. A pum usco us ein simpnes il computer probleme per exempel al computer sa gebuche temperatura ki jo do num kalakwa las datas a disposizion el sa e budi shi regional ni bo pro kal sa je to kein not kum embodied ai sper ins kal system sa pilot to kein und tsjoi Also ein Satz für Ponderations, zum Beispiel in einer Kiste, Poensotlemäuse, hat ja auch die Bibliothek in diesem System.
0: Es scheint, zum Beispiel, was dies an der CES, der Computer Electronics Show in Las Vegas, Differenz Roboters kun IA venir präsentai. Da quels che se muenten schon fecht se meionsch con us Christians, a ca duessen denter Autor esse ve begian zemen, topper suls Autos per l'Industria. Autos Roboters che mini musai alla CES a Las Vegas vengono ci zonde feil per casa per nus. Denton schins mehra ils Videos de quels Roboters lu aisi ben e klar che veng ang a kutzain amen togen kels en propi e a si sperz a buns con nus de feil per casa. Il meier vergesst denton gist setz in meine de quels novs Roboters con IA. Ils Videos empfleisus senza problems e internet. A quoi è stata la merella da parte l'intelligenza artificiale, che ella influenzesse il nostro lavoro, con intelligente che lei proprio il momento. Gli esperimenti che fosse usato da fare, è di mirare che quella merella tu nasce, che bo io, ma ben l'intelligenza artificiale avesse fatto.

likes seggien adina impressionai cum biece l'intelligenza artificiale sapi fa, a c'è experts ed expertas per incontro vezzen surtot cum pauc c'è la IA so. Important sei ein minche Kastins empren ben co ien torn cu la intelligenza artificiale, tutina con perderta ne pauc perderta c'è la e. Vide c'è projekts concrets c'è la scuola auta specializzata del Grischun lavura, quai udinus gesco proxim.

0: Birdie con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse possibile che l'intelligenza artificiale diviante la salvadra del lungace romanche? Sei possibile d'un fla agli avvenì chatbots e per sur Silvan valaderne poter? Scheinus usce, non possibile sei begia, né i ven l'uvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrutazions o projekts con IA tot concrets.
2: Nies lungat san mo pauks, nies lungat resden mo pauks, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Romansch, schwenesche bo in di del tote fac o da nies minche di, e la scola alta specializzata del Grigion il moment vide sviluppare un modello da lungat, perché il Romansch vegn e vina vondo vraus, per esempio in scinumnai chatbots.
3: Nus es mit Londra de trainare in un modello di intelligenza artificiale che sa cincia su Silvan. Su Silvan venus più poco che quei altri. Pibia text de totals idioms.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a manegna il medem moment che quai ai ecul sur Silvan in a grande sfida.
3: Io vai cinciau con professors da l'ETA, da EPFL, per ne dei John, di stas buvet tema, con 98 milions tokens, quei sinau pleitsens di più o meins, und prenden quel System nun dich spät und nun dich effizient. Al Probleme im Ocken aus einer Disposition, denn der Trend schon konnte Millions, weil die weniger mehr mehr Pauktext einzusetzen dann auch.
2: Aber quai ein Els il Moment zusammen con autres Scholes altes wieder sviluppar Strategies, quals wenn tutina auch der Trainer quel System a Schäkel funktionesche. In a possibile dat fuss per esempio da scha transcriba cu la IA ils profils che RTR a fac per su Silvanis de Vosont a trovalu quals text per trenar il model. Eventag dils profils ai, gils text an in caractere de discurs, quai cae deventag per l'interaktion dente Christian e l'intelligenza artificiale in quals chatbots.
3: L'idea a ikins vesna tamen cincias o quai de minche di, quol di scin is interessesche per al Romansch, quals ves cincias in teg Romansch con quai system a quai enzesetz l'idea.
2: En in prim pas vien quei chatbot sur Silvan del projekt Idiom Voice, faits per la Lia Romancia e per la Scola Alta de Pedagogia del Grischun. Vien denton sta a disposizion per la publicitat, a schia che mincina mincina che vol sa cincia con quei chatbot romansch, so da causas del minchedì. En in second pas, tu essen no e mischnankes, il turism e l'economia se vi profita del chatbot romansch. Cucu quai vegn ad esser il cas, ed enton buon clar. A chi sa, tot enor success del model, ben quel forse in die e integraus el systems de firmes internationales, sco Google, Apple, ni Amazon.
4: Nies lungac, somo paux, nies lungac, reisde mo paux.
2: In auter Projekt con intelligenza artificiale che la scola alta specializzata del Grigion a il moment mit Londra ha da fa nuot con lungat, ma ben con architettura. Meir dec col malet de nos vits a Marcaus.
3: L'idea è i vegn begiau en in Marcau ne en vits che ot de veles cases vegn i stoi vegn i begiau in a nova casa. A costo quella casa vesio per che la mondia brau con celles cases.
2: Grazie alla IA, che sei mit Londra da trainare, dovrai lo venire al futuro più semplice da resguardare le caratteristiche del baguette che in giusto speres, a che il nuovo baguette va bene a praucul malet del vicini del mercato.
3: Ella di buscola sto vesio, ma ben ella analizzesse la casa at quei il bian bu malet, ma ben quei sinum punktwolken, also quei va con lidach, kins prenzi. Allora, se poi ne posizionesci di il cose in una finestra, cose in una finestra, cose in una, a bivesins, con le etage imbagliate, a cui, per esempio, è importante per quei progetti nouas elas etage buca ina reccia da fenestras e pli bassa, celle pli alza da quellas causas.
2: E mince cas ei la prima fase de quel proiect d'analisa a modo digitale il malec del dicia del mercau o se a fin, manegia John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FHR.
3: Que vol dir i en canoschos als finestrels, also als fenestres, als balcons de Chevinon, a dos weina tamen de fa in a sort produkt, de quoi que vol dir ca sbalz, stoins halt es buspi so dadel castell, na di mire sin quoi a di sche quoi en dreig, a sche buon dreig, sche lu asti da de Kurier, quoi che buon dreig, a quoi dat e massa lavur, da sviluppa in schina frontend, kinsa so entre l'uvra con tot.
2: Sper quals dus projekts e la scola auto specializzata del Grischun, ong vi den quals autos projekts nur che l'intelligenza artificiale vin implementada. A sche, per esempio, in roboter che dues spindra persones senza scienze or de logens malzigirs, per esempio radioactivs, drones che duesen se ve detecta in Svizzera senza gronda canere substanzes pregoloses, et en in auter projekt vai per implementar la IA en in software che jida d'organisar les relaziuns con clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta indels temas c'influenzeschen al pli fermnies minchedi schon osa ad a un biede pli al proxim avegni. Vus weisu diu la Marella IA dovri anc nus en il futur. Io personal mein fos die schon leide schle IA surprendes al futur la vurs al precesa, per exempel la varresti, fa concice porla, fa orden, todo quellas chausas, regalas de nus u sche de pletiams de desser creativs.
1: La Marella

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia ein incendi destruida pli che 100 chiasas ed abitaziuns. Entant han ils pompiers sot controlla la situaziun. La Venezuela survén bunament 350 milions dollars da l'IVF. Ils daners dovran ins per reconstruir il pajais so entre ils terratrembels de gestrus. Ed oz de maum dati na mascheida da blers nivels e fases surelivas. La tirs esi da quintar qua e la cun singulas da raciadas e durizis. Como trais dels temas, cio appinau per vus oz las dodis. Miu nome Olivia Kristen. Buonasera. Abicis essas da la partida. En la citat norvegiaisa Drammen, de tirs de la capitala Oslo, ha un grand incendi, quel ha destruit completament passa 100 chiases ed abitaziuns. En tant, ha ils pompiers sot controlla l'incendi, ha comunicat l'agentura de novitats NTB, in sa ha evacuat 400 persones. Rapports de vart persones grev blessades na detia bec, in pompier sa evni blessa levemain, duas persones emnides hospitalizadas per vida tisientadas de fim. Comenzà ad arder ai tenor in prims reports en ina de las chiasas, s'il suo entre il fieu sa di rasà a moda rasanta. Trai semna su entre ils terratrembels desastrus a la Venezuela retrac 346 milions dollars del Fonds Monetari Internacional. Ils deners doen venir duvrats per reconstruir la regione per sostegnair las famiglias spartuciadas, a comunicar la presidenta transitorica Delcy Rodriguez. En tant sa il dumber d'un fremdes augmenta sin passa 5 mili. Quants bleras persunas che sain anc sparidas na saia becicler uscia la presidenta. Avinavants. Il 24 de cercladura strembli la terra in il pajais sidamerican, quai con una fermezza da 7,2 respectiv mains 7,5. L'Ucraina tenor acnes indicaziuns attaccia dus centers de logistica importanz ed in implant dieli en las regiuns russas Moskau e Tambov. Ils centers de logistica ein ins nice già per la furnizium da parts da construcziun per la produzium da drones e per apparats da navigar, a comunicar il president ucranais Volodymyr Zelensky sur la plataforma Telegram. Tenor indicaziuns russes han ins destruit durant las attaches cun drones il deposit del pli gron comerciant online russe en la region de Tambov, set collaboratur sain morts durant il survec de noc. So entre il mezzfinal del campionato mondial de balapè ha il team dell'Argentina festival ur victoria contra l'Inghilterra con implacat politic con l'inscripzion «Las Insles Falklands en Argentinas». Las Insles en bain avant l'Argentina tocen dentanter il territori d'ultramar britannic. Il responsabile della regenza americana per il campionato mondiale da balapè, Andrew Giuliani, ha ossa dit che gli argentini hanno nel Stati Uniti la possibilità di fare questi statements. Gli Stati Uniti stettien per la libertà di manifestare la sua opinione. La FIFA scumonda acna mai messaggi politici in la piazza de Geo. La regenza britannica e la regenza delle Insles Falkland veven pretendi in inquisizium. Tournain en Svizra. La colonna davanti il tunnel del Gotthard cresce ad increscer. Al portal nord, tra Altdorf e Göschenen, è la colonna attuale ma in 10-12 km lunga e è da quintar con 3 ore da pli temp da viadi a comunicare il TCS. Il servizio de traffic recomanda da gungir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza dati era colonna sin las vies grigiunas. Colonnas pli lungas dati era al posto confin a Chia. Kurt avant che il Montreux Jazz Festival va a fin, fan ils organisaturs bilancia positiva dell'occurrenza. La 60ª edizione ha a carmalà las ultimas duas emnas, passa 250 mili visitadres e visitaders, han comunicà ils organisaturs. In saia vendi passa 90% dels bigliets. Il Festival de Jazz Montreux va a fin questa sera. En tot ha da passa 700 concerts durant l'edizione de Jubileum, che agi in budget de 30 milions francs, quai e medembler sco l'on passa. E lura anche una novità del sport tennis. Il svizzer Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da profi. L'emne che vien detiel sia derniera al turnier da Challenger a Zug, a comunicare il turiciais da Trentons sin Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in de set giugadres svizzers ca gudagna in turnier d'ATP. Il 2022 è il gudagna il turnier d'ATP 250 a Sofia en la Bulgaria. Sil Zwenter ha il contangi sia migliora rangazion sco numero 47 del mondo. Actual ma in affigurece il bicipli tranter il top 300.
0: La meteo.
1: Oggi si preparato sulle liv, preparato sul tracci, qua e là sa forma nivels do cumulus ed in stocquintar con singulas dracciadas e durizis. Las temperaturas maximales en acuire tra 26 gradi, en sur selva tra 20 e 24 ed en legge di notte tra 22 gradi. Era da mau un dati na mascheida tra Blairs, Nivels e Sulegl, sortot en il grejun del nord, plovi per part, en il sidel centunesi pli Sulegliv. Da mau nesi in zic pli frescht che oz, cun 22 graz a coira.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, de gen direcziun San Bernardino, dati colonnas, trantr zitzer se la pont reiche nau, quae per vida memia bler traffic, il jeda quintar, cunda don 50 minutes de pli tem de viadi. Colonnas dati era tras la città de Cuira, sco era sin la via principala, trantr Cuira sitz e domat.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonse l'Angela Hendri. Es meden vin presentau in teater Vent del Süd, che è in so schon bul mein di Chaus de Familia. La regissura Rika Lesser è la mamma de Dindels Actors Juni Bertsch.
3: Ai, qui fa tut naturalmente più simpel, e man ha pudav esser da più eia e proverò roba. E discorre allora in cui mia mamma accesa sur tocco, qui da questo, qui già più simpel, scuce scucca già sotto.
2: L'illuminazione o il fra, surpriu. De play del talk de teatro ci vien d'aus alla chiesa planta udinus gest, sco proxim.
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Els Diabolics en veni cun nus spelamar in hit davon Dejons. Nus mein Ose, bedi spelamar nus meine Sameden. La Chiesa planta a Sameden en vinde minciona differentes occurrences culturales, de antra outra venie presentau depi quattro ons in teater durant la stat. El punct de partenza de Duon pel toc vent del sud sen plans architectonics del 1760 stai. Tuna forzen paude, materia pesonta, antiquada. El resultat presentaus in tribuna uon edentaun todauter. Adels involvai en ina familia, Anna Caprez.
1: Il palc, un dels numerus sulers i la cisa planta a Sameden, una buma sa sentigna de persumas il public. Il tötsch, ad una der cioinera mo da musica d'Orgelinda Mem, da Bigna Guller, la studenta, ci sta o schna il center durant concerts.
2: Hai, quello era proprio speciale al primo. Ma è nascosto che stavi imprendere davvero in un'altra, o di un'altra vista, e allora era sul lustig.
1: Scritto il tötsch a Daniel Badraun, a Mem de Plans Historics, ci associato in cisa planta. Plans d'un architect, usce l'autor Samedrin.
3: Era Pietro Solari, ci stava in Leida Com e ci ha fabbricato Fitzger Villas mit Leida da Como e in Vuclina.
1: Adesso trovò Bger tempo di ricerca per saper sviluppare l'istorgia. Finalmente es risultò un touch con tre figure principali. La fancella della famiglia De Salis, Neisa, giovò dalla samedrina Sara Francesca Hermann. Ella ci sgevigesta una renovazione della cisa planta e impostut una nuova cedafu.
4: L'organizzazione di una cisa è una norma della mia chiesa, è una grande cedafu con una ventilazione di prima classe. Da spera, sto essendo essere le ciaminelle, uscì sotto controllo le provisioni e la mudanza di invece.
1: La rola del figlio, il più vecchio dels De Salis, tornò dall'Istituto de Marschlinz, osurpigliò il giovane de 14 anni, Joni Berch de Zuz.
5: È il giovane signor Vincenz De Salis, è l'ultimo Salis che in questa chiesa, che il plan è surpigliò, e è un giovane che vuole impugnare il mondo.
1: E finalmente, appunto, l'architetto rinomnò Pietro Solari, giovò da Lorenzo Polin de Sameden.
6: Che non è da supportare, è una tortura per me. E se non ci vuole disegnare, ci sto spizzer facendo, ci fa planze e fabbricia, e vuol disporre con la clientela da loro, da Brüss, ecco, è quella storia.
7: E se il patron della chiesa ci cerna alla porta del prete,
4: E la patrona?
7: Decide il resto, però c'è, c'è l'impressione di averla a controllo.
1: Il tötsch vent del sud vent do sguard in avos in un Sameden vegl da vent passa 250 anz. E l'istorgia combineda con fazi storics ed elements fictivs vent quinteda in un möt fitch modern e divertent e suota striccia il temper cul fstiari da quella vota c'è els trais actuars porten. E con cent. La regia del tötsch omnò Rika Lesser, la mamma del giovane attore Joni Berch. Sia frère Simo è responsabile per l'illuminazione ed il suo titel sintudasch durant le rappresentazioni. As podes di menadir un affair de famiglia.
5: Hai, qui fa tutto naturalmente più semplice. E manaccia pudava essere da più eia e proverò roba. E discorre allora anche con mia mamma accesa sur tutto qua. Più di questo, qui è più semplice che c'è.
1: Una delle più grandi sfide sei a sto, usce la regissura, da der vita all'istorgia su in tribuna c'è Daniel Badraun ha scritto. Poi ci sei a grattaggio. L'autore esimince che sto satisfatto del prodotto finale.

0: Hurts a Purple Disco Machine con Wonderful Life.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Quai è stau l'evenimento de sport cul plei grand success forza l'istoria del mun. I è stau grandius, usce il presidente american Donald Trump tirin evenimento della FIFA a New York. A Vinavaun, iudec nus dessen puspe i leger al Stadis Uni per in VM, quagliede senza Mexico a Canada. In VM als Stadis Uni al 2038 cun 64 equipas. A un plei grand turnier. È insieme de Gianni Infantino. Ed è Infantino e Beaus, i sedi stavo l'evenimento human, social e cultural playground possible ed els tot sedi in parte de quai. Al siemi american signor presidente e ius ein vigur. Ed Infantino vinavaun, vus dovreis negin, signor presidente, che fo compliments de vus, dantaun quella VM fos senza vus bedia stada in tal success. Interessant è che Donald Trump omirau bege in soli sulet giuc al stadion. Til final sese ludentown sper Infantino. Questa sera delles indis dati an il final pin di anter Francia e l'Engeltiara. La Francia les in abiale finizium pel trenader Didier Deschamps, che cala. Kylian Mbappé se ves fini el classement de gols sem plaza in. A l'Engeltiara les musa in a melera prestazion che incontra l'Argentina. Al final, proprio il final è domenica sera della Snuff di anter la Spagna e l'Argentina.
1: Goals, emozioni, analisi. RTR.

0: Con Adriano Celentano il tempo se ne va sai venu. Precis las 12 miasa, tiams da celebra.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Benvenia quell'ora dedicata alle persone che hanno motivo di festival per tutte le persone che hanno scelto il gioco di Fenadur al Saint Zodiac Giomber. Io conosco siate giubilare e giubilare per quelle persone che vengono su una gratulazione via formulare cura che alle due vanno als biales pleits per elles e che ci vengono a lavare le salite musicali e a un spazio per vostre gratulazioni. Al microfono se viene vanno l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Il più giovane giubilare di Dots è Damian von Lanten de Ftan. El festiveste su qui tordi giave l'anniversari ed del vengia vigiau. Car ciar Damian, nus tuots divijaina tai de cor, tuot il bun, senda e fortuna, bels e buns viadis culte fin. Oz vast a feste dio scuol, cun nus fast de man un e viva. Fin beim bot, ed un bel di at divijai nus tuots, Teispin Stefan cun familia, Andri e familia, sco eir nonna Silvia e Bezegner Ewald. A per Damian von Lanten divise la famiglia in una canzone dels Diabolics Reggae Man.
3: I said 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

yeah, what a love, that comes from a disgrace.

0: Yeah.
1: Diabolics con Reggae Man. Tut l'aupel jubilar Damian von Lanten che festive shot siu qui tordi javel anniversari. Avrin complenesce Jasmin Gabriel Trentons. Avrin festivesse Jasmin Gabriel ils jocs del siat 2026, siu trentavel anniversari. Nus gratulaina dela de tot cor e divijaina dela per il avenimo tot il bien e che te siemis mondien en vigur. Oz in bigi de fiasta, il settembre bialas vacanzas e stai a sciesco ti eis semplemein super. Con quattro us. Quai di avvisna ti, curdin, tes genitors, tes ferliuns, con partenaris, sco etie tata Bernardetta. Apelo jubilare Jasmin Gabriel, tatainus, tadlainus la canzun, tinisel, achli la bambalala, de partyhelden a sängerfreunde.

0: Partyheldene Sängerfreunde kun Dini Seel, chli la Bambelela, Givijau per Jasmin Gabriel de Vrin, elle Festival Schotzi Natalizzi Redon, nomnade mein al Trentavel. Adela è gestle jubilare, tiascia essele grade la Schediola de Derter. Telefonau per elle o siubab Beat Gabriel.
1: Ah, era la nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che fece il suo 30° anniversario, che ci ha detto bene, che il mondo è sempre ben bene con lei, si è visto il mondo in vigore, che l'ha tutto, mi stiamo, adesso si è stato con lei, comunque bene. Quello si fa il nome dei genitori, dei sfogliuni con partenari, dei suoi partenari cordini, e della tata Benedetta.
0: Della scadiola c'è Pia Jasmin Gabriel de Vrin, se la gra, qua è che giunge il suo 30° anniversario.
2: Per vos, con vos.
0: 31 ans cumplenesce Jasper Luzzi da Haldenstein per el vainus sognulus undontes lingias. Ciar figl, no gevijain tuot il bun, senda e fortuna, resta adüna usce in ciar e bunta daivel. Gioda ossa ties vacanzas meritades, ciar salüts bab e mamma cun tuot la braiada. A per festival de Rudien al 31 avel de Jasper Luzzi vengi vijau la canzun Rivers of Babylon de Bonnie M.

Bonnie M. procura cun Rivers of Babylon per schlonch alles gratulaziuns. Questa als Lied musical per Jasper Luzzi de Haldenstein el cumplenesciots 31 ans. Jatchen che flisch de Fuldera ene schiusots avaun schon conta chunons. Ciar Bab, cordiales gratulaziuns per test conta chunavel anniversari. Per quist di special te divisaina de cor senda, fortuna e blers bels mumains. Cia tes nov on es plein plejair, rir e inschmanciables algordaunces. Un bel di de festa. Quai te divisen mamma, Andri e Rovena cun Noan, Selina e Linard. Das Lied musical per Jatchen che fliegt de Fuldera, a che giunde si uccionconte ciunavel anniversari e el toc Celtic Crest, nustletlein la version della Black Dyke Band.

Ils Franzlis de Tschlin cun ina polca Felix, dat laupala giubilara Anna Maria de Not, alla chiasa.ota a Schuol, ella festive shots o tionta tschunons. Nus venin tiela de vosa gratulazion via formular de dots, quella è per John Fidel Lombris de Vela, el festive shots o tiontoc. Cartat, cordiale gratulazion sintiu o tiontociavel anniversari. Nus gratulaina ti de tot cor e divijaina ti tot bien, bia plage, biars bials moments de sulegl e lix, e dorvon tot buona sanadat. Sperain che sas gude tiu gi de fiasta lai i bain cuntai. Celegrain tots de schiaffa in viva cuntai oz, tie beadia Angela Carina, tes beadis Danilo, Lionel, Simon, Manuel, Livio e Sergio, tie cara dona Angela, tias trais figlias Lisi, Lidia e Karin, e l'entire famiglia, nus vain fec bugentai. A per festival de Rudina gli occhionto chiavel natalezi de John Fidel Lombris de Vela, gevige la famiglia la canzun L'Olma, cantada del cor viril Lumnezia.

0: Vustat leiser ter las gratulaziuns ie siat vergiau Lina. Adiua aun in gratulant videl telefon, nus meintiel Wendelin Kajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Bernadetta, cordiale gratulaziun, tobien, buona sanadat, fai in un pacifico, gauda tia vita pensionata. La gauda tia abdizione nuova. Tu ben si 73 salit Wendelin.
0: La Bernadetta Arpagaus de Lyon, una collega, una parianza?
1: Ex-donna.
0: Ex-donna. A vos weiss, Petr, ciao, vide su Natalizia, ci vijais tot bien de della, ci bi.
1: Ah, c'è un detto in Liga. Anda peggio, quando poi.
0: A vos weiss, ci vi già u parella. Il signore è mio pastor del cor sicilian Lyon, tot l'anstramen feig bugien. Grazie per il telefon, tot bien.
1: Grazie, feig angelo, sta bene.
0: Adia.
1: Adia.

0: Il signor è mio pastore, il cor sicilian Lion, Gevijau de Wendelin Cajochen, el o gratulau de la Bernadetta Arpagaus de Lion, sel 73 anniversari. Nos vinti il proxim gratulant, mein abreilter Marcelino Fluri. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Ciao. Io vi voglio gratulare a mio cuinau, al Guido Flepp. El fos origin fos el de Rabius. El staten aber schon de pi biars biars onze. Es hab exakt kon. Aber man ne an tu an kuanton staten ja de freti kon.
0: El schon si dit.
1: Ja, ja, ja. Am bein. Adel versti wei schon zel si son ta si zavel na talezi. Nus, ja, mai donal ja zintel es en gratulat el de tot kor. Sind si na talezi. Adje vi ja, ja, bien, mol bien, bea vini. Con son buona sanità. Adesso stai avvolto in tempo in visita a Braille che ho scelto, lo hanno detto, venire in negata in giù. Io mi ne sicuro, venire lo fatto solo a tondere, che non puoi netto che io dei fretti con una fine visita.
0: Forse che abbia preso il ciao.
1: Yeah, yeah. Io ho scelto in Braille relativamente caldo. Giuturici, also la feia sta giuturici, le zade, questa è buona tenere contro si causa, non è un balletto, si causa.
0: Asch, c'è neanche tu niente, c'è sei d'out, non vedi?
1: Na, c'è buo. E se non si figlia in noi, che cosa vedete con noi,
0: asch, c'è niente.
1: In quale buo vestito,
0: c'è il constat. Salura, spreinus c'è il qui now, il Guido Flip, amfliotz, no in tic tic frescht, nus gratulain de del 66 avel, vus weiss di vi jau Udo Jürgens mit 66 Jahren, tot lai nus feit budienen. Grazie pel telefone, salitze Braille.
1: Grazie a lei, grazie a feit, din salitze quella, sinze vese, adia.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia ha incendi distruiti pli che 100 chiases ed abitazioni, ed in il 101 uri hanno protestato per via del traffico da Guntida. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. En la città norvegiaisa Drammen, de tiers de la città capitale Oslo, ai da in grond incendi, quel ai distrui completamente passa 100 chiasas ed abitazions. En tanta in ils pompiers sot controlla l'incendi, a comunicia l'agentura de novitats NTB, ins aia evacua 400 personas. Rapports de vart personas grev blessadas na detia bit, in pompiers saevni blessa leva main, duas personas saevni des hospitalizadas, per vi da tisientadas da fim. En il 101 uri ha la popolazione protesta contro il traffic de guncida e traffic de vacanzas. Ad Amsteg han radont 60 personas demonstra l'avant mezzdì con ira moda coordinada sur la strifla Melna ed uscì a frenar il traffic. Fac l'appel de demonstra alla cominanza d'interess 101 uri che pretenda en una comunicazione scumons de transit temporars per dis cun fichbler traffic ins stoppia proteger la popolazione e l'ambiente nel territorio alpin. La colonna davanti al tunnel del Gotthard cresce ad in crescere al portal nord tra Altorf e Göschenen e la colonna attuale ma in 12 km lunga il è da quintar con 3 ore de pli temp de viadi quai a comunicia il TCS. Il servizio da traffic ricomanda de guncir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino en conseguenza dati era colonna sin las vies grigiunas colonnas pli lungas dati ultra de quai al post de confin a Chiasso. L'Ucraina tenor acnes indicaziuns attaccia dus centres de logistica importants ed in implant dieli en las regions russas Moscau e Tambov. Els centres de logistica ein insnitzegia per la furnizium de parts de la construcción per la producción de drones e per apparats de navigar, a comunicia el president ucranais Volodymyr Zelensky sur la plataforma Telegram. Tenor indicaziuns russas han ins destruit durant les attaccias con drones il deposit dal pli gran comerciant online russo in la regione da Tambov, 7 collaboratori sono morti durante il survec da notte.
0: La meteo.
1: Oggi da maun dati una masciaida da blers nivels e fasa sulle livas, vittiers dati singulas da racciadas e locale era urrizis, mo en il sito centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales entre 26 grads en la regione da Coira da maunesi in sic pli fresc con 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 in direzione San Bernardino dati colonne sin plirs schon kunst tranter Trüb Bach e Rotenbrunnen quai per via da Memia Blair traffic il ia da quintar con radont in ure 20 minutes de pli temp da viadi. Era in direzione nord dati colonne tranter Rotenbrunnen e Cuira nord in sperde fine a 10 minutes. Colonnes dati era tras la cittad de Cuira e sin la via principale tranter Cuira Sit e Domat.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vide la critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn usa tracciles conseguences. E Rafael Collignon è l'imprim finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionasch co chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. En in a brev a la fraktion a Jens Spahn scrit che la informa ils presidents de la partida de la CDU e CSU Friedrich Merz e Markus Söder, qua rapporten las agenturas de novitat Reuters e DPA cunz a referirs in la brev. Jens Spahn e veni sutsch quitsch per qualche LSS en venits babs grazie di una mamma da substituzione in il Stati Uniti. In la Germania e qua è scomandà la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz in il passà conter in a legalizzazione. En il 101 uri alla popolazione protesta contro il traffic de guncide e traffic de vacanzas. Ad Amsteg andradon 60 persone demonstrala avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strivla melna ed uscì a franare il traffic. Faci l'appel de demonstra alla cominanza d'interesse 101 uri che pretenden in a comunicazione scumons de transit temporars per dis con ficibler traffic in stoppia proteggere la popolazione e l'ambient en il territori Alpin. In collaboratur della Deutsche Bahn e cruda ordin tren in movimento ier saira quai durante una dispite con i passagier. El saia grev blessa e se stadi de sanadat saia critic a comunicia la procura pubblica da Karlsruhe. Il tren regional vevin esperta data da radon 120 km l'ura cura che il collaboratur din servec de segirtate cruda or del tren. Il passagier era probabil alcoholisa. Durante la dispite con quel el collaboratur cruda contro la porta del treno sin a quai è quella scerpada or dalla fixazione. Il passeggero anins arresta, il treno anins confisca per ulteriores recerches. In novità del sport, tennis, tra il Swiss Open a Gstaad, a Rafael Collignon contangi il final. Il Belgio ha guadagnato la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con 1-6, 7-6 e 7-5. Collignon ha per l'imprima già da contangi il final d'un turnier de ATP. Il final dat il Belgio contro il grec Stefanos Tsitsipas o contro Alexander Shevchenko del Kazakhstan.
2: La meteo.
1: Oggi del mondo dati una masciaia da blers nivels e fase sulle livas, vitiers dati singulas da racciadas e locale era urizis. Moin il sito del centunesi plidic sulle liv. Le temperature maximali sono entre 26 gradi in la regione da Coira, da maunesi in zic pli fresci con 22 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3, da già in direzione San Bernardino, dati colonne, sin plirs giuncun, strante Trüppach e Rottenbrunnen, qua è per vida memia vler traffic. Gli è da quintar con radont in ure 20 minuti, de pli temp de viadi. Era in direzione nord, dati colonne, strante Rottenbrunnen e cuira nord, in sperda fine 10 minuti. Colonnes dati era tras la città de Cuira e sin la via principale, strante Cuira sit e domat.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E semperverts. Musica non-stop.

0: me high.
1: RTR Musica non stop. Null interruptions, 100% musica.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vide la critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn osa tracci las conseguenzas. E Rafael Collignon è l'imprim finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus als temas, oz las quater, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionas co chef de fraktion de la CDU-CSU en il Bundestag. En in a brefa la fraktion a Spahn scrit che la informa ils presidents de la partida de la CDU e la CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, que rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA, kun se referir sin la bref. Jens Spahn e veni so tschquitsch per quae kelle e ses omen venits babs, grazie ad ina mamma da substitut in els Stadis Units. En la Germania e quai scumandà la CDU ed era Jens Spahn setz en se exprimitz en il passà contr in legalizzazion. Suenter las attacchis americanas en il sit dell'Iran è interrotto il provvedimento d'Aua da Baiver per 20 vits alla costa, radond 10.000 persone saem pertucciadas, a comunicia la regenza iranaisa. Per vide las attacchis è distrui in implant per desalar l'Aua da Mar. La noce sin sonda il militare americano Novamain attaccia mires en l'Iran, trantar autri implants dalla logistica militare. L'Iran da sia varta attaccia mires en la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. L'interpresa startup Indica Skyroot Aerospace a spedien l'univers cun success sia en prima raketa portanta sviluppada privata in l'India. In quardura suente la partenza la raketa messa in libertad sia Chargia ed in altezza da 450 km a comunicia Skyroot Aerospace. A bord eran plirs apparats da clientella che volevan savair si quests apparats pon far fronte alle condizions in l'univers. Tracta tranter auter da satellits. In novità al sport, tennis tra il Swiss Open a Gstaad, Rafael Collignon contengì il final. Il Belgio guadagnò la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con in 6-7-6 e 7-5. Collignon ha per la prima giada contengì il final di un turnier dei ATP. Il final dat il Belgio contro il Grec Stefanos Tsitsipas o contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan.
2: La meteo.
1: Oggi da maun dati na mascheide da blers nivels e fasa sulle livas, vitiers dati singulas da racciadas e locale era urrizis. Moin il sidel centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximalas enter 26 grads in la region da Coira, da maun es in zic pli fresc cun 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes in direzione San Bernardino dati colonna simplirs cuncuns trantr trüb Bach e Rotten Brunnen quae per via da Memia Blair traffic gli era quintar con radunt 1:20 de plitem da viadi. Era in direzione nord dati colonna trantr Rotten Brunnen e Cuira nord in sperda fine a 10 minutes. Colonnas dati ultra da quae tras la città da Cuira e sin la via principale trantr Cuira Sitz e Domatz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: las novitats ter RTR.
1: Il squitsch da venta memia grond, il chef de fraktion de la CDU-CSU Jens Spahn a demissiona. La charge da venta da memia gronda en il centun uri an demonstra 60 persunas per via del traffic da Guncida. E le temperature da venta in zic pli frescias, so entre 26 grads en la region de Cuira, pon squintar da maun con 22 grads. Como trais del stema strappinau per vus oz las chun, miu nome Olivia Christen, buonasera, picius esses dalla partita. Tida. En la Germania, Jens Spahn demissiona sco chef de fraktion de la CDU-CSU en il Bundestag. In una brev a la fraktion haja Spahn scrit che la informa ils presidents de la partida de la CDU e la CSU Friedrich Merz e Markus Söder rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA con se referirsi in la brev. Jens Spahn e venis ut squitsch per qualche el e ses en venis babs grazie ad ina mamma da substitution in ils Stadis Uniti. En la Germania è quai scumanda la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz en il passà conter ina legalizzazione. En il centun uria la popolazione protesta contro il traffic de Guncida e traffic de vacanzas. Ad Amsteg andra don 60 persone demonstra l'avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strivla Melna ed uscia a franare il traffic. Faci l'appel de demonstrar a la cominanza d'interesse centun uri che pretenden in comunicazione scumons de transit temporars per dis cum fitch bler traffic in stoppio proteger la popolazione e l'ambient en il territorio. Alpin. Al portal nord del tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschenen, è la colonna actual, ma in 17 km lunga, gli è da quintar con 2 ore e mezza de pli temp da viadi, comunicescia il TCS. Il servizio de traffic ricomanda de guncir via l'autostrada a Treders in la ruta del San Bernardino, in conseguenza dati era colonna sin las vies Grigiunas, tranter Cuira Nord e Rotenbrunnen perden ins redond 40 minutas per vida colonnas in l'autostrada. Con quai all'exterior. In collaboratura della Deutsche Bahn è cruda ordin tren in movimento ier saira, quai durante una dispitta con un passagier. El sae gref blessa e se stadi de sanadat sae critic a comunicia la procura pubblica da Karlsruhe. Il tren regional veniva sperta dat da redond 120 km l'ora, cure che il collaboratore di inserveccio da sedirtate cruda ora del tren. Il passagier era probabil alcoholisà. Durante la dispita con quel, il collaboratore cruda contro la porta del treno sino a quai e quella scerpata ora dalla fixazione. Il passagiere ha ins arrestà, il treno ha ins confiscà per ulteriori ricerche. La polizia tirca ha arrestato 119 persone che venivano suspettate di aver in connex con l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Gli è stata in azione nazionale in 30 province, tra quelle era Istanbul ed Ankara, a comunicare il Ministero dell'Exterior. Alle persone arrestate saranno facce in 30 router d'essere commembre dell'organizzazione terroristica Stadi Islamic e di far propaganda sulle media sociali. So entre las attaches americanas en il sit dell'Iran è interrotto il provvedimento da Wada Baiver per 20 vichs alla costa, radond 10.000 persone sempre tuciadas a comunicare la regenza iranaisa per vid las attaches e destruì in implant per desalar la Wada Mar. La noce sin sonda il militare americano novamain attaccia miras en l'Iran tranter altri implants della logistica militare. L'Iran da Siavart attaccia miras in la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. Per finire anche in novità del sport, tennis, il Swiss Open a Gstaad, Stefanos Tsitsipas contengi il final. Il greco ha guadagnato la partita contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan con 6-4, 3-6 e 6-3. Tsitsipas a suo entrepassa in on puspenegiato contengi il final di un turnier. Il finale del Swiss Open è domani, domenica, Stefanos Tsitsipas dat contro il Belge, Rafael Collignon, che ha per la prima giada in somma, contangi il finale di un turnier d'ATP.
2: La meteo.
1: Era da maun dati na maschaida da Blairs, Nivels e fasa sulle livas, ditiers dati singolas da racciadas se locale era urizis. Mo in il sidel chantun esi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales enter 22 grads en la region da Cuira. La novemna comenza l'ura sulle liv malgras singuls Nivels da cumulus.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada A3, in direzione San Bernardino, dati colonna simplirs Cuns, tranter Cuira Nord e Rotenbrunnen, qua per vida Memia Blair Traffic, Giglia da Quintar, con radunt 40 minuti de pli temp de viadi. Era in direzione Nord, dati colonna tranter Rotenbrunnen e Cuira Nord, in sperda fino a 10 minuti. Colonnas dati tras la città de Cuira e sin la via principale, tranter Cuira Sit e Domat.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: De mauna sera fronte al campion mondial actual l'Argentina, sel campion europeo actual la Spagna. Il numero 1 della classificazione mondiale incontra il numero 2, a successions di Odevaun, in clar favorit da Tibegia. La defensione dell'equipe spagnola constat, uscire in Spagna in Casau mo in gol, l'Argentina per incontro siat. Per sempre, gli argentini facciano conoscere Genève Goals e la Spagna mo 13. Spagna e tutina Argentina, noi va in toccare il pols di due fans, io sono l'Angela Hendry, che vi sera da voi tutti e tutti.

0: to try. Musica svizra sin undas Ramonchas Pegasus con Next Day.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTL. Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxen Sport.
0: È il più lungo campionato mondiale di balapai, va in edda a fin. Demain domenica 6 luglio, col 5-4 il match al final di Anter Spagna ad Argentina. Da dina vart l'Argentina c'è dipendente da din superstar Lionel Messi, dall'altra vart la Spagna c'è vive dalla fermezza del collettiv. Chi deviante domenica campion mondiale de balapai? Quaise Sergio Guetz se domandaus, adelo discuriu con duas personas, che in quels dis un pau ple nervuses, che autras.
2: Ignacio Pérez Prat è nascia a Buenos Aires e immigrò in Grigion o in Prandia Rumansch il siscor lezze d'antante resto argentin. Elo simplemente plagerci l'Argentina gioia il final.
3: No, sì, è stato un piacere. Era molto ben commentato, questo è stato impressionante. Per essere sincero, è stato semplicemente godito quella situazione. È stato un po' tracciato a mia via.
2: Il Jensa c'è il Pigront, c'è la squadra da cor gioia il final ad una VM da balapè. Gabi De Gonda o il cor ci batta per la Spagna.
4: Vamos Spagna, vamos! Vamos la Roja, viva Spagna!
2: Per ella ci è nascida in Spagna a Cordoba e veiva in Surselva e il plager ci la Spagna è sa qualificata per il final sa ci apesce a Fitch Grant.
4: Per cui che io sai con importante che Balapai è per l'antica nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola è naturalmente il Balapai ossa il gran credo. Ed è vero l'antica nazione che ha il cor che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
2: Balapè lascia amblidare il spanzirs del Minciadè, erci Ignacio Pérez Prat veiva in Grigion, melas da chilometers da vent da sia patria, so el santeir calz moments da euforia da dena antira nazion, enten la quale regia corruption e povradat.
3: In una vittoria in una Coppa Mondiale hai fuggì per indidus, a Scidic, con quella euforia tein, la soletta può essere data, chissà, da fuggì o da quella realtà miserabile la quale svive. Né? A Scia che quei declara forse in tecta che la layout batte si fece con chi va per via da quella causa.
2: Ci è, insomma, nia Scia in avanti, ci l'Argentina gioia puspe il final della VM scusciante il Davos campionato mondiale da Clara Ignacio Pérez Prat Usceia.
3: Ella è stata resiliente, scoinsti. La squadra sa viu se reveni, e quella equipa, quella gassa, ensa co, ha un rimna quella forza al davos moment, ed un taifer, si at minuta, scosta un contro l'angatiara, mira il giug. Ne?
2: La Spagna per un counter savesse se vadiglia dumela a dis, davantar per la seconda già campion mondial da balapè.
4: Con quella forza di volontà che la Roja muessa el moment a con quei gran anim a sostegno che la Roja sorvende l'antira nazione spagnola, quei satanè insieme, quei vivere insieme, quella passione, io credo che quei dat gran anim alla equipa nazionale spagnola da Codignacqua la seconda steila sil tricot.
2: Durante quella VM in Zoglia degna Puspea Santia e Ligia, l'Argentina vege il bonus dalla FIFA, l'Argentina sei ania preferita dils arbiters, terchegli dei Ignacio Pérez Prat.
3: A me sales a quei bol cas, eu capesce il son, denunder che certi commentari s'arrivan. E casuna se dire in te malcontentienza che l'Argentina si è divenita fino a vorn con aver dato plitost mediocre del terreno e da leo capesce leo quella frustrazione ter bia leo che suon da balapai te il sfens da balapai ma a se creel quella sa in opinions.
2: Resta angla domanda ci gudogna il final?
3: Io sa il vera main bo giudica c'è equipa che ha la smelie la chance si la igref per mai da dire.
2: Più concret è il ter Gabi De Gonda.
4: Io credo che i detti in luce de penaltis con una vittoria spagnola.
0: Collega moderatura Gabi de Gonda ed Ignacio Perez Prat ein vista al final della VM de Balapai de maun domenica Spagna versus Argentina de vasai las nuf la sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.

0: tut bala pe. Er la, nu kins che pesce normalmen be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondial da RTR.
1: Da mauna sera svainus, cici devianta campion mondial da balapai 2026, la Spagna ni l'Argentina. La decisión dati al MetLife Stadium a New Jersey. Sant l'emprima mi ha dat del giug dati in a show con stars co Shakira, Madonna a Justin Bieber, quella dvai bidja cuzzada plece in 10 minutas, si vince teniu vit Londra, venia samusa. Ed la partita tila show zen la band sudcoreana BTS, el musicist nigeran Burna Boy, el dirigent venezolan Gustavo Dudamel e la band Coldplay ad in cor du founds de New York. A tot quai ein indisch minutas. La demanda de la demanda ed in town chi devianta neif campion mundial? Argentina? Ne Spagna. Se vos leis da giu in tip, vai la chance de gudinè in balapai con tot la sottoscriptions dels giugadurs de la nazionale svizzera, mai si nostra pagina rtr.ch, tiams de tipa vai stocca de mauna sera, querte vaun el giug de la snuf, iu divise scho nos bien clic.
0: RTR al campionati mondial 2026. Balapè, emozions ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.

quai fussi stau de l'actualitat de la Serra de Dots. Sco proximo di vus la resumazione del dè de d'ursin cadisch, iu dèc a dia, gevisch du vus in a Biala Serra. Miu nome è Angela Hendry. Fedai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Pauc surprendent a tutina, i ha puspei dau lungas colonnas se las vies grigiunas a Svizzeras. Se la tredige in direcziun San Bernardino, el traffic sta usiri dentro Trüepach e Rotabruna. Tenor il TCS monta quei da quinta cun in ura 20 minutes da pli pil viadi el sit. Las pi grondas colonnas ad enton scoper ordinari dau avon il tunnel del Gotthard. Tocan 8 kilometers era la colonna in direcziun sit, le umavilu per 3 ures da pli temps da viadi. Per temp supplementara è ina demonstrazione ad Amsteg, che giunau. Radun 60 persone han demonstrau cun i coordinau sur la Ždrimma Melna ad ascia frenau il traffic. Quei organizau dalla cuminanza d'interesse cantonuri che pretenda scumons da transit temporars per gis cun fitch bia traffic. El Valais ha in camec sturneu bunamenci en Nurses. Si l'alp Eckerhorn, el Bintal, han moradun 80 animal survivevu iurizi e quei camec. Quei han ils possessurs de las Nurses confermava l'agentura de novitats Kisten SDA. Tenor in allevatur de Nurses seggen tontas Nurses carpadas per quei qui steven tutas ensemen el midem liuc, quei per via de la protezione contra animals scarpons grons. En Tiara Tudescia è il chef della frazione della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpicciau sur da siacna politica. Spahn ha già informato il presidente della CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demission, quei rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era neus so squitch, per quei quel e seu mariu eren gli babs grazie ad una muma en stall, els Stadis Uni. En Tiara Tudescia è quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren Adina s'exprimi an contrlegalisà, mumes en stall en Tiara Tudescia. Et il sport a tennis. Al Swiss Open a gstaad è il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha guadagnato un contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo con ina 6, 7 6 e 7 a ciun. Collignon è uscito per la prima gada in Summa e in final d'un turnier da ATP. Leu frontalus il grec Stefanos Tsitsipas che è su enter in non puspei e in final da ATP. Schilunsch il tema spil moment, gli oggi vigileun in abiala serata.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Pauc surprendent a tutina, i ha puspei dauli ungas colonna se les vies grigiunas a Svizzeras. Se la tredige in direcziun San Bernardino, el traffic sta usiri dentro Trüepach e Rota Bruna. Tenor il TCS monta quei da quinta cun in ura 20 minutes da pli pil viadi el sit. Las pi grondas colonnas ad Antonsco per ordinari dauavon il tunnel del Gotthard. Tocan 8 kilometers era la colonna in direzione sit, le umavilu per 3 ures da pli temps da viadi. Per temps supplementara è ina demonstrazione ad Amsteg, che giunau. Redun 60 personas han demonstrau cun i coordinau sur la Sdrimma Melna ad ascia frenau il traffic. Quei organizau dalla cuminanza d'interesse cantonuri che pretenda scumons da transit temporars per gis cun fitch bia traffic. El Valais ha in Camec sturneu bunamenci en Nurses. Si l'Alp Eckerhorn, el Bintal, han moradun 80 animal survivevu Iurizi e quei Camec. Quei han ils possessurs de las Nurses confermava l'agentura de novitats Kisten SDA. Tenor in allevatur de Nurses seggen tontas Nurses carpadas per quei qui stevan tutas ensemen el midem liuc, quei per via de la protezione contra animals scarpons grons. En Tiara Tudescia è il chef della frazione della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpicciau sur da siacna politica. Spahn ha già informato il presidente della CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demission, quei rapportan las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era neus so squitch, per quei quel e seu mariu eren gli babs grazie ad una mumma en stall, els Stadis Uni. En Tiara Tudescia è quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren Adina s'exprimi an counterlegalisa, mumes en stall en Tiara Tudescia. Et il sport a tennis, al Swiss Open a gstaad e il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha gudgnau un contr gli argentin Juan Manuel Cerundolo con ina 6, 7 6 e 7 a ciun. Collignon è uscì per la prima gada in summa e in final d'in turnier da ATP. Leu frontolus il grec Stefanos Tsitsipas che è su enter in non puspei e in final da ATP. Schilunsch il tema spil moment, gli oggi vigileun in abiala serata.
0: In una bella sera, da RTR. Con musica svizzera.

Buon zusammen, io sono Matteo e vostet lais RTR.